Giuliano Palma qui su Radio Selene. Estate, siamo proprio nel mezzo in questa stagione meravigliosa che significa anche matrimoni. Alzi la mano chi già ha dato coi matrimoni, non col proprio, in genere, cioè per quest'estate 2026. Allora, io mi sono chiesto un po', magari vi posso essere utile se dovete andare a un matrimonio a breve. Quanti soldi si danno come regalo a un matrimonio? La busta. Quanto si mette nella busta? Secondo però il galateo. Perché allora, quando arriva la partecipazione, ultimamente c'è scritto già da qualche anno, il regalo più bello è la vostra presenza al nostro matrimonio. Ma se volete contribuire, puntine, puntine, e c'è accanto a questa frase meravigliosa, c'è l'IBAN, c'erano le coordinate bancarie, ok. C'è un'insegnante esperta di galateo che si chiama Elisa Rotterle, nel suo libro parla della famosa busta, in cui premette che la cifra sale o scende in base a infinite variabili. Okay. L'avrebbe potuto scrivere mia nonna, sto libro, che era la regina. È la regina. Ma cifra standard considerata ragionevole dal galateo per un matrimonio tradizionale al ristorante si aggira intorno ai 100-150 euro per adulto. A questa cifra poi ovviamente si sommano le parentele, la vicinanza affettiva alla coppia, eccetera, eccetera, eccetera. Per fare una bella figura al matrimonio, nella busta, c'è addirittura un algoritmo della busta, non è fatto dall'intelligenza artificiale. Ho letto, c'è un comico che ha scritto tutto un libro su questo. Allora, però è un po' complicata la spiegazione, ve la porto, diciamo, con un esempio pratico. Allora, sei il fratello di uno degli sposi, ok, con partner e due figli. Applica più o meno 80 euro a persona per il ristorante. Poi, con i vari coefficienti di questo algoritmo, si arriva a 561,60 euro per 4 persone. Quindi, arrotondando, siamo arrivati a 600 euro, quindi 150 euro a testa. Secondo me, in Puglia, è un pochino poco, eh?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Selene. Nel frattempo vi siete scatenati al 347-7272-274. Stavamo parlando della busta, quanto mettere nella busta secondo il Galateo. Si diceva, secondo un libro, degli articoli, 150 euro a testa, secondo un calcolo complicatissimo, mi scrivono da Andria. Per il matrimonio andriese è pochissimo 150 euro. Qua si parte da 300 euro a persona minimo, perché i pranzi sono più di 200 euro. Questo è assolutamente vero. A proposito di soldi, mi ricollego a una notizia, perché stanno vendendo i biglietti dei concerti per ascoltare e basta, perché ormai non a vedere l'artista non sostanzialmente all'ultimo concerto di, insomma, per le prossime due date di Bruno Mars allo stadio di Wembley a Londra, hanno inaugurato questa nuova categoria di biglietti chiamati audio only, cioè hanno venduto a un prezzo ridotto, si parla di 58 sterline, ma dal proprio posto l'artista non sarà visibile, perché davanti c'è la scenografia. Quindi l'audio si sentirà perfettamente. Meno male, almeno quello.

0: per noi Vasco Rossi qui su Radio Selene, gli spari sopra anche per festeggiare qualcosa, per esempio il compleanno, per esempio il B-Day su Radio Selene.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Non vedevamo l'ora arrivasse questo momento qui su Radio Selene. Tutte le mattine alle 11.30, nei pomeriggi alle 17.30 c'è questo momento di augurare, insomma, di fare gli auguri di buon compleanno a qualcuno che non se lo aspetta. Come farlo a qualcuno di caro, ecco, per esempio, come si prenota? Tramite linea diretta allo 080 898 1188 fino a fine settembre. Siete ancora in tempo per fare gli auguri a chiunque voleste fare una bellissima sorpresa e portarlo qui in diretta. Mi dicono che andiamo a Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi. Sentiamo, di squillare squilla, quindi già questa è una cosa positiva. Sentiamo, sarà una lei? Sarà un lui? Vediamo. Aia, già superato il quarto? Aia. Vediamo. Mi sa che vogliamo dare proprio un ultimissimo tentativo, se no. Qua sta suonando. Perché noi ti volevamo fare gli auguri. Ma se tu non ci rispondi, noi come facciamo a farti gli auguri in diretta qui su Radio Selene? Mi sa che. Niente, che mi dici? Che mi dici, Gigi? Niente. Proviamo a fare qualche altro squillo. Insomma, nel frattempo, allora, abbiamo detto niente, è andata così. Vabbè, comunque, Gabriella, da parte dei tuoi zii e cugini, Antonella, Francesco, da Francavilla Fontana, tantissimi auguri, ti auguriamo tutto il bene di questo mondo.
1: Stai ascoltando

John Lennon cantava un classico uscito nel 1961 di Ben E. King, si chiamava Stand By Me, poi ripresa da tanti, tantissimi, anche in Italia per esempio, portata al successo nella versione italiana da Adriano Celentano, era diventata Pregherò. Però John Lennon, Beatles, contro chi c'erano? I Rolling Stones, che invece nel 2026 in questo spazio di novità su Radio Selene sono presenti con la loro canzone nuova, i Rolling Stones, con la loro nuova Jealous Lover.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un'oretta da trascorrere insieme in questo pomeriggio qui su Radio Selene. Voglio salutare un ascoltatore che dorme con la radio, Radio Selene ovviamente accesa, Emanuele con 2M. Noi nel frattempo mettiamo due canzoni, la prima è di Lola Young, la seconda è di Paola Iezzi.

Stessa direzione, questa è la canzone nuova di Paola Iezzi, riascoltata qui su Radio Selene. Adesso parliamo di un cantante che è un giramondo, è veramente una persona che ha incontrato, visto, fatto mille culture. Stiamo parlando di Mika, lui è metà inglese, francese, libanese. Nel 2009 è uscito con una canzone che è veramente un inno, oltre che alla giovinezza, ma proprio all'accettazione di se stessi, alla ribellione contro le aspettative degli altri, contro le etichette. Come si chiamava questa canzone?

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Nella vostra vita di coppia, come dividete le faccende domestiche in casa? Ne parliamo tra un po', perché potrebbe essere un argomento interessante. Adesso, subito, qui su Radio Selene, Jovanotti Alfa insieme con Buon Vento e poi Save Tonight, Eagle Eye.

sta girando un po' anche a Roma, è stata in Sicilia, proprio in Sicilia è stata intervistata e ha raccontato delle cose interessanti. Io prima vi ho fatto una domanda che è: in coppia, nella vita di coppia, come dividete le faccende domestiche a casa vostra? Coppia, qualunque tipo di coppia, ma anche famiglia, come le dividete? Perché? Perché la pop star è stata intervistata proprio in Sicilia mentre faceva vacanza, poi è venuta in Puglia anche per il matrimonio di Holland, e ha parlato, è stata intervistata da Fox News, ha parlato del tipo di uomo che cerca, perché Jennifer Lopez cerca evidentemente un uomo, e quindi appizzate le orecchie perché potrebbe essere il vostro turno, amici che state ascoltando in questo momento Radio Selene. Mi attrae l'uomo, dice, che si rifà il letto e che lava i piatti dopo cena. Per me questa cosa è molto sexy, ha detto con questa voce, tra l'altro. Dice: degli orologi, delle auto, dei jet privati non mi interessa granché, preferisco le cose piccole. Un po' come quando praticamente ti dicono: vabbè, ma a me l'uomo deve far ridere. No, più o meno è la stessa cosa. Allora, non facciamo come Jennifer Lopez, però com'è a casa vostra, nella vostra coppia, nella vostra famiglia, la situazione sulle faccende domestiche? Il numero è sempre lo stesso, 347-7272-274. Sfaticati oppure gente attiva? Come siete messi?

super successo del 1998, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, direttamente dalla Svezia, qui in Puglia su Radio Selene. Allora, ho visto che Jennifer Lopez è in Italia.

Summer Funk, la canzone dell'estate 2026 di Francesco Gabbani, qui suonata su Radio Selene. Allora, come siamo messi a livello proprio di faccende domestiche? Vi ho chiesto un po' come va da questo punto di vista, come dividete le faccende domestiche in casa vostra. Allora, c'è una donna, Tina, da Latiano, mi scrive: ciao Radio Selene, mio marito si è impigrito tantissimo, a malapena svuota la lavastoviglie, in cui devo dire noi uomini siamo molto forti. Il problema è che facciamo solo quello, invece non dovremmo aiutare noi uomini, non dovremmo aiutare, noi dovremmo fare come le donne in casa, solo che probabilmente non ne siamo così tanto capaci, questa è la scusa. In realtà dovremmo fare tutti tutto, diciamo, mettiamo le cose in chiaro. Poi c'è Biagio da Canosa che mi scrive: mia moglie Valentina mi ha sposato proprio perché, sentite, sono stato addestrato, è un nevi, da mia madre a fare tutte le faccende di casa. Quella è un'altra, perché se le mamme ti mettono sotto, tu poi non perdi più quella roba lì, non la perdi più. Il numero è sempre quello per continuare a chiacchierare: 347-7272-274. Adesso c'è Dua Lipa.

to Heaven, Phil Collins, 1989, qui su Radio Selene. Rimpianto, amore perduto, una relazione finita all'improvviso. Anche Phil Collins avrà sofferto, ha sofferto d'amore. Stiamo soffrendo in Puglia, c'è da dirlo. Le coste pugliesi purtroppo sono sotto assedio. È uscito il nuovo rapporto di Legambiente Spiagge 2026, che lancia un allarme pericolosissimo: 136 emergenze in regione dal 2010, vari record di allagamenti sempre dal 2010 ad oggi. Sono accaduti in questi anni 44 episodi meteo idro estremi, ed è la seconda città italiana più colpita dagli allagamenti provocati proprio dalle piogge intense. Ho sentito gente che si è giustamente lamentata di questo inverno molto piovoso, anche insomma all'inizio, anche maggio-giugno. Questo non è normale, bisogna dirlo. In più ci sono i problemi delle coste pugliesi, che sono il fenomeno dell'erosione, per esempio. E in cosa consiste? Le spiagge che sono impossibilitate ad arretrare in un modo naturale perché bloccate da cemento, strade, infrastrutture rigide, finiscono inevitabilmente per sparire sotto la forza distruttiva delle onde. Si può ancora sistemare qualcosa? Chiedo, non lo so, non ho risposte, ho solo domande. Un paio d'anni fa è uscita una canzone che era nel cassetto di Pino Daniele, è stata ripresa e noi l'ascoltiamo qui su Radio Selene in questo pomeriggio, mercoledì 29 luglio. Again.

Secondo me, se in questo mercoledì 29 luglio di pomeriggio state ascoltando Radio Selene, state benissimo, perché dal 2007 abbiamo ascoltato una perla di Elisa, eppure sentire. Adesso invece torniamo nel 2026, è uscita una canzone nuova, un brano cantautorale che rimanda proprio alla tradizione della scuola genovese, quindi a quei giganti, a Bruno Lauzi, a Fabrizio De André, una canzone che fa pensare alle sere d'estate, ma si parla di amori difficili, finiti, mai cominciati e ricordati con nostalgia. Loro sono Safe e Bresh e la canzone nuova si chiama Parlar d'amore.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Buon mercoledì 29 di luglio a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi, a chi è sveglio da un pezzo e a chi pigramente si sta alzando ora perché è in ferie o in vacanza. Saluto anche tutti gli studenti, gli universitari che se la godono perché magari si sono laureati, perché magari hanno dato l'esame più pesante e importante di quest'annata e allora vogliono davvero godersi queste mattinate con calma. C'è posto per tutti, come mi piace dire, nei nostri appuntamenti. Io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 vi faccio compagnia con notizie che riguardano nel nostro territorio. Oggi parleremo anche di quell'abitudine che avevamo di catturare degli animali marini sulla spiaggia, lì in mare, tenerli poi nel nostro secchiello, che pare sia un reato, ma ne parleremo nel nostro appuntamento. Saluto Silvio Tempesta che seguirà e gestirà tutta la parte tecnica e tutti voi che state faticosamente lavorando. Siamo pronti? Partiamo!

Gianna Nannini e Marrakech con America nel nostro appuntamento. E buongiorno a tutti gli amici che sono con noi qui su Radio Selene. Anticipavo in apertura, amici, anche giochi più innocenti che magari fanno parte dei nostri ricordi di infanzia, come catturare un granchio, tenerlo nel secchiello, prendere un pesciolino, tenerlo nel secchiello, è qualcosa che oggi può essere punito con delle multe salate. Tra poco ne parliamo, prima i The Colors.

Appuntamento. E allora buon mercoledì a tutti gli amici che sono con noi. Saluto anche chi è in spiaggia, perché so che molti stabilimenti balneari ci ascoltano, e quindi salutiamo anche chi si trovasse in spiaggia, proprio perché la notizia, tra l'altro, può riguardarvi. Parliamo di quello che spesso viene considerato un gioco, e io credo che noi della vecchia guardia, mi viene da dire così, noi che siamo un po' più age, più o meno, dai, dai 30 in su, dico così, abbiamo partecipato a questo. Cosa questo? Un gioco, chiamiamolo gioco, cioè catturare gli animali marini, che possa essere stato un pesciolino, che possa essere stato un granchietto, che possa essere stata stella marina, forse più difficile, comunque qualsiasi animale marino preso, messo nel secchiello, guardato lì, magari poi anche ributtato in mare, eh. Pare che questa cosa non si possa più fare, non solo non si può più fare, ma è proprio considerato un reato. Eppure è una scena comune sulle spiagge italiane, eh? Retino, secchiello, è un passatempo anche per i bambini che mettono questi animali lì nel secchiello, li osservano. Però gli animali presi così dal loro habitat e lasciati nel secchiello in carenza di ossigeno, sotto al sole, che non ne parliamo, è cocente, ecco, possono subire dei danni che sono anche letali, anche quando li andiamo poi a lasciare nel mare, perché lo stress subito in questo momento di cattura è a volte letale, e quindi non si può assolutamente fare. E quindi si parla anche di un rischio educativo, cioè i genitori / gli adulti che fanno questo con i propri bambini stanno passando ai bambini un messaggio educativo sbagliato. Ora, io credo che siamo in fase di transizione, una sorta di rivoluzione culturale, perché siamo diventati più sensibili, come giusto che sia, anche al concetto di benessere animale. Ne continuiamo a parlare tra poco, e intanto saluto Sofia e i suoi nonni che ci stanno ascoltando da Francavilla Fontana e che volevano ascoltare Mi fa impazzire Blanco e Sper-

che possiamo beccare una multa molto molto salata se siamo in spiaggia e stiamo catturando degli animali marini e non sappiamo che le multe possono arrivare dai 5 ai 30.000 euro, non parliamo di una cosetta. Questo perché? Perché si vuole imporre una cultura del rispetto, una cultura che rispetta anche e soprattutto, dico, gli animali marini, perché nessuna vita è meno importante della nostra. Spesso facciamo questo errore, sottovalutiamo l'importanza di una vita di un essere vivente, che sia più piccolo di noi, che sia un insetto, che sia qualcosa, purtroppo, dico, che ci faccia anche schifo. Mi metto in mezzo anche io, faccio mea culpa. Chi è che di noi non ha giocato sulla spiaggia raccogliendo un pesciolino, l'ha messo nel secchiello, l'ha osservato per un po'? Pensiamo che sia innocente tutto questo, un gesto semplice, e ci intratteniamo i bambini per molto tempo. Invece non si può più fare. E quindi quello che anche l'OIPA vuole trasmettere a tutti, l'organizzazione che protegge gli animali, è che possiamo guardare gli animali marini nel mare, non dobbiamo catturarli e metterli in un secchiello, perché questo può essere per loro anche letale e non è giusto. Quindi dovremo imparare un po' tutti delle nuove regole del buon comportamento anche in spiaggia.

0: Luna Pop nel nostro mercoledì di musica insieme, qualcosa di grande stiamo per farla perché è il giorno del compleanno di qualcuno e noi abbiamo una sorpresa. V-Day!
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dunque il festeggiato è un uomo, restiamo in zona perché è di Bari, ora non sappiamo se si trova a Bari effettivamente, però dagli studi di Bari restiamo a Bari e facciamo squillare il telefono del nostro fortunato festeggiato perché c'è una sorpresa organizzata da alcune persone che gli vogliono bene e che vogliono fargli degli auguri pubblici così che Radio Selene faccia eco del loro amore. Vediamo però se ci risponde, che è proprio il requisito fondamentale per portare a termine il V-Day. Squilla, già un buon segno. Vediamo se sarà libero.
2: Pronto?
0: Pronto, Dino?
2: Sì.
0: Sì, ciao Dino. Io sono Rebecca.
2: Dino.
0: Ti dice niente?
2: No, Rebecca no.
0: Ti dico qualcosa in più. Sono Rebecca di Radio Selene e tu sei in diretta perché oggi è il tuo compleanno. Auguri!
2: Ah, grazie, grazie, che bella sorpresa, inaspettata direi.
0: Che grazie. Bello, sono contenta, siamo riusciti nell'intento. Allora, dove sei? Posso chiedertelo?
2: In questo momento al lavoro, nei pressi di Altamura.
0: Ah. Danzo,
2: però sì, anche nel giorno del compleanno ci si lavora, si va avanti, si suda lo stesso. Non
0: bravo Dino, auguri doppi. Perché stai lavorando. Allora,
2: certo.
0: visto che stai lavorando e vogliamo farti arrivare un po' di dolcezza, voglio dirti chi ti fa gli auguri, ok?
2: Ah, sì.
0: Sono degli amici che hanno organizzato questa sorpresa per te e sono, senti un po', Pino, Rosanna, Angela T, Angela Q e Giulia.
2: Ah, ok, sì. Sono fantastici, sono magnifici.
0: No, ma c'è di più. Hanno un messaggio per te.
2: Senti un po'.
0: Ci sono amicizie che non hanno bisogno di troppe parole, perché si leggono nel cuore. Grazie per l'amico che sei, Dino, tanti tanti auguri.
2: Ah, mamma mia, grazie, grazie. È veramente un doppio regalo questo per me.
0: Beh, allora io sono proprio contenta.
2: Grazie, grazie. Li abbraccio, li bacio, poi stasera me li scupato.
0: Va bene.
2: C'è una festa, quindi... me li spupazza una a uno.
0: Bravissimo Dino, spupazzateli tutti. Io ti faccio tanti auguri anche da parte della radio, che possa essere un felice compleanno, anche perché è una cifra tonda, leggo, la possiamo dire?
2: Sì, certo.
0: 50 anni, quindi 50 candeline, 50 desideri da esprimere. Un bacione anche da parte nostra e che possa essere uno dei giorni più felici della tua vita. Ciao Dino.
2: Grazie a voi, un bacio a tutti e buon ascolto a tutti voi in radio.
0: Grazie, un bacione a Dino e ai suoi amici che hanno organizzato questa sorpresa. A tutti loro ricordo che se vogliono riascoltare il loro augurio finisce sul nostro sito www.radioselene.it o sull'app di Radio Selene. Nella sezione podcast trovate la voce B-Day e lì ci sono tutti i vostri auguri che noi conserviamo e impacchettiamo così che restino eterni. E detto ciò, vi ricordo che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Take That. E allora riprendiamo l'argomento di poco fa, si parlava di questa abitudine molto diffusa anche sulle spiagge pugliesi che viene considerata innocente, quindi catturare degli animali marini e tenerli un po' nel secchiello, poi magari liberarli anche in mare, però per gli animali catturati questa azione può essere letale e quindi si parla di rischio ambientale, rischio educativo anche, perché bisogna abituare i bambini al rispetto degli animali e quindi anche del loro habitat. E quindi si rischiano multe salate dai 5 ai 30 mila euro. Io vi chiedo, voi avete mai fatto questa azione? Io sono stata la prima, quindi faccio un mea culpa. Che ne pensate? Vi sembra troppo severa come pena oppure giusta? 347-7272-274 per dirci la vostra. Intanto arriva Katy Perry con Watch It Burn. Oh, yeah.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: In diretta dagli studi di Bari do il buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Questa è Radio Selene e quella che arriva è la nostra musica. Tra poco Elisa con Amore è, e a seguire Gaia con un brano che piace proprio tanto, Bossa Nostra.

Bossa nostra in questo nostro spazio, ancora buon mercoledì a tutti gli amici che sono con noi, pronti per fare un salto nel 1967. Marvin Gaye, and no month, night enough.

Vabbè, bellissimo brano, tra l'altro la voce femminile, quella di Tammy Terrell, ed è stato bellissimo cantarla anche nel Dietro le Quinte, spero lo abbiate fatto con me, con Marvin Gaye, e in No Mountain High Enough su Radio Selene. Buongiorno, sono le 12 in punto.

Laila con Water nel nostro appuntamento di questo mercoledì e buongiorno a tutti gli amici che sono qui con noi su Radio Selene. Continua così il nostro appuntamento con la musica, ancora un saluto a tutti coloro che ci hanno raggiunto. Ancora per voi gli Hoobastank tra poco con The Reason, ma ripartiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

argomento di oggi, si parlava di questa nuova normativa, anzi di questa legge anche, che prevede di punire e sanzionare con delle multe molto salate chi si ritrova in spiaggia con il retino, il secchiello, a catturare animali marini che possono essere pesciolini e granchietti, anche le meduse, che purtroppo ci fanno paura e che vediamo come una minaccia, perché fondamentalmente la loro puntura fa molto male. Non si possono catturare e lasciare morire sulla sabbia o lasciare morire in un secchiello. E confrontavamo un po' con le diverse generazioni anche a cui apparteniamo questa forma di educazione diversa. C'è chi è d'accordo con questa normativa, c'è chi non è d'accordo, si pensa che sia un po' troppo eccessiva. Addirittura Nicola scrive: a questo punto dovremmo abolire anche la pesca in tutte le sue forme, no? Perché pescando si catturano gli animali, solo che lì sono ad uso alimentare, mentre purtroppo è questo il problema, che si va un attimo a rivedere. Far catturare ad un bambino magari un granchietto e poi lasciarlo morire lì è per divertimento che viene fatto, il divertimento del bambino, non del granchietto. E quindi c'è una forma di sensibilizzazione verso il rispetto della vita animale. Io questo devo dire lo trovo giusto, anche se leggo appunto pareri contrastanti. C'è chi dice: meglio un bambino che va a caccia di un granchietto in spiaggia piuttosto che un bambino al cellulare, e questo è giusto. Però magari, ecco, i passatempi possono essere diversi, magari raccogliere. C'è Angela che scrive: io passavo il tempo raccogliendo le conchiglie, cercavo quelle con il buco in modo tale da farci delle collane, o cercavo dei sassolini colorati, in questo modo non nuociamo a nessuno, a nessun animale marino che comunque può essere guardato anche nel mare, possiamo provare a rincorrerlo, magari un pesciolino che comunque sarà più veloce di noi, e sgattagliolerà via e quindi non faremo male a nessuno. Comunque è bello leggere i vostri pareri, ci piace anche fare questo nei nostri appuntamenti, confrontarci. Su alcune cose siamo d'accordo, su altre meno, ma è grazie a questo che poi possiamo migliorare.

possibilità può essere quella di vincere dei soldi. Quante volte ci pensiamo nella nostra vita o al giorno? Magari compro un gratta e vinci, vediamo se va bene. Poi c'è chi va a partecipare a dei programmi televisivi, per esempio un successo degli ultimi mesi è La Ruota della Fortuna, che è un programma televisivo storico, ma che, ecco, nella sua ultima stagione sta avendo particolarmente successo, condotto da Jerry Scotti, affiancato da Samira, bellissima in tutto il suo splendore, ogni sera sfoggia un outfit diverso ed è bellissima e piace. Ecco, una delle ultime protagoniste che ha vinto e ha conquistato il titolo di campionessa è di Bari, anzi di Pollo del Colle, precisamente risiede ad Adelphia in provincia di Bari e si chiama Alessia, è diventata campionessa e ha vinto 124.000 euro. Era in studio, ha pescato la letterina, diciamo, fortunata, dove c'era un montepremi nascosto, ha indovinato quello che c'era scritto sul tabellone e ha vinto 100.000 euro che si sono sommati ai 24.000 precedenti. Insomma, grande felicità, ha abbracciato il papà ed ora noi le auguriamo ancora tanta fortuna e immaginiamo anche noi che cosa faremmo se potessimo tornare a casa con 100.000 euro. Tante cose.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Una vita da mediano, Ligabue, 1999, era l'anno in cui arrivava questo brano che abbiamo riascoltato in questo mercoledì 29 di luglio piacevolmente qui su Radio Selene. Ed ora parliamo appunto di programmi televisivi. Abbiamo visto appunto la campionessa di Adelphia che ha portato a casa 120.000 euro partecipando alla Ruota della Fortuna, che è un programma che sta andando benissimo perché piace, probabilmente perché coinvolge anche il pubblico da casa che può assistere al programma ma anche provare ad indovinare cosa c'è nascosto su quel tabellone. E c'è da dire che tanto va bene questo programma, tanto purtroppo è andato male un altro programma che è stato cancellato dal palinsesto Mediaset. Parliamo di Striscia la Notizia, che dopo 38 anni di onorata attività, devo dire quasi 4 decenni, che ci raccontava in maniera satirica un po' del gossip, della politica, del costume italiano, purtroppo questo programma viene sospeso e dispiace, devo dire, a me personalmente dispiace un po'. Fatemi sapere se lo seguivate, chissà che cosa accadrà. Per il momento è stato tutto sospeso e anche le pagine social sono state prese in mano da Mediaset e non verranno più pubblicati i contenuti e tutti quanti messi in ferie.

0: Buon vento!
1: Amici di Radio Selene, è mercoledì, ma noi non vediamo l'ora già che arrivi il weekend, perché siamo pronti a raddoppiare le date del Beach Tour!
0: Beach Tour!
1: Già, accade questa settimana. Noi raddoppiamo le nostre date e veniamo a trovarvi ancora più spesso sulle spiagge più belle della Puglia per vivere insieme il Beach Tour del 2026. Un anno ricco di energia, di divertimento. Anche quest'anno siamo pronti ad accogliervi con la radio fatta in diretta in riva al mare. Con la musica a tutto volume da ascoltare insieme, con i live sulla spiaggia, con i giochi che vi permettono di vincere dei gadget, giochi che faremo insieme, ovviamente. E poi vi aspettiamo per farvi fare un mucchio di risate e regalarvi delle sorprese. E tutto quello che accade poi lo documentiamo. Scatteremo delle foto, registreremo dei video, delle foto per coinvolgere anche chi per un motivo o per un altro non possa venirci a trovare. E allora cercate la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour. Questo sabato, 1 agosto, vi aspetto al Zenzero Beach Club a San Foca. Domenica 2 agosto vi aspettiamo tutti noi della squadra Lido Circeo a Torrechianca in provincia di Lecce. Vi do anche un'altra anticipazione così che possiate organizzarvi. Giovedì 13 agosto saremo a Lido Sporting Club a Castellaneta Marina in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: dimineața, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Ed eccoci in questo nostro viaggio, in questo mercoledì che vi porta al lavoro, a viaggiare, ad essere in auto, a prendere il sole. Ci inseriamo anche noi con gentilezza per farvi compagnia con la nostra musica. E allora ripartiamo subito da Coez con Ci vuole una laurea.

bel classico del 2006 che voglio dedicare a quelle persone che stanno vivendo un momento difficile. Ecco, è proprio questa canzone che ci vuole ricordare che i momenti brutti non durano per sempre. Arriva Neffa con

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo nostro mercoledì vissuto insieme. Amici, grazie per esserci stati, grazie per aver ascoltato la nostra musica. Continuate a farlo, perché va avanti con il Vivi e Rivivi, e poi questo pomeriggio vi ricordo gli appuntamenti con Gaia, Mariano e Paola. Intanto ringrazio Silvio Tempesta per aver gestito e seguito tutta la parte tecnica che vi riguarda. Io torno a darvi il buongiorno ancora domani dalle 11 alle 13 e vi auguro un ottimo mercoledì. Linea alla redazione giornalistica per tutte le news. A domani, ciao!
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla hit parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella top 10. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. L'imprenditore statunitense fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo per la stazione di Pellicciari e lo svincolo per Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro l'energia a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner. Ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, siamo ad un passo dal finale di una lunga stagione che ci ha visto insieme tutte le mattine a quest'ora. Abbiamo iniziato con un pezzetto d'estate il 15 di settembre, poi è arrivato l'autunno, poi è arrivato l'inverno, poi è arrivata la primavera e poi nuovamente estate. Domani sarà la nostra ultima puntata e poi da lunedì cominceremo alle 8:05, quindi un po' più tardi. Avviso ai mattinieri, ecco, che di solito ascoltano la radio a quest'ora. Buon giovedì, siamo quindi al 30 luglio 2026. Buongiorno con me questa mattina. Gigi Savoni si occuperà della parte tecnica. Benvenuti, soprattutto avete dormito? Vi siete svegliati bene? Buongiorno mattinieri.

successo, no? Questo racconta bomba o non bomba, canzone del repertorio di Antonello Venditti. Siamo andati a cercarla nel 1978 per aprire così la nostra puntata di questo giovedì. Buongiorno, le 7:01.

0: su Radio Selene. Le notizie, ora linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto. Per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Vieni vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
1: Radio Selene.
0: 2026 ci fa compagnia la musica di Francesco Gabbani. Ha proprio creato una canzone ad hoc per l'estate, si chiama Summer Funk, la riascoltiamo qui su Radio Selene e poi naturalmente continua la nostra musica dal 1980, una chicca.

perché poi di rapper ne sono arrivati tanti altri, ma diciamo che lui è stato il primo nel 1980 ad avere un successo, come dire, commerciale. È stato il primo a firmare con una casa con una casa discografica importante, quindi questo è il pezzo che ovviamente lo consacrò al grande successo, e come appunto ricordavo era il 1980. Buongiorno ai nostri mattinieri. Allora, qui dobbiamo fare un po' il punto della situazione su una notizia che si è diffusa, devo dire, ampiamente nella serata di ieri e che riguarda la salute di Franco Baresi. Insomma, è stato un grande calciatore del Milan, infatti è stata proprio la società del Milan che ha smentito la notizia della morte di Franco Baresi. Ieri sera è stata diffusa questa notizia assolutamente falsa. Certo, lui sta vivendo un momento delicato dal punto di vista medico, fisico, anzi si chiede, la famiglia chiede rispetto, perché è un momento difficile quello che sta affrontando, ma è ancora tra noi. E allora, perché diffondere queste notizie? Dove sta il divertimento? Io me lo domando sempre, ma smentiamo a gran voce la notizia proprio questa mattina. Mace, Salmo e con la

0: abitudini, ma quali cattive abitudini? Le nostre sono soltanto eccezionali.
1: Beach Tour!
0: Straordinarie con il Beach Tour 2026 che ormai è partito. Beh, siamo partiti a giugno, però ancora le tappe sono tantissime, perché saremo in giro per la Puglia, nord, sud, le spiagge più belle della nostra regione fino a metà agosto. Quindi perché non venite a trovarci per giocare, per divertirvi, per ballare, per sorridere, per conoscerci, per vivere magari anche una diretta radiofonica? Perché durante la tappa del Beach Tour, che si svolge in spiaggia con acqua, sabbia, giochi, gadget, premi, c'è poi la diretta radiofonica dalle 10 alle 13. Un po' vi ho raccontato il mondo del Beach Tour, che ormai va avanti davvero da tantissimi anni e si continua con quello che è il nostro lungo viaggio. Quanti chilometri che facciamo in tutto il tour? Allora, sabato prossimo si va nel Salento, sabato 1 agosto Zenzero Beach Club San Foca, e si resta nel Salento perché domenica 2 agosto Lido Circeo Torre Chianca in provincia di Lecce. Posso dare qualche anticipazione? Vi dicevo, su e giù per la Puglia abbiamo due giorni da vivere sul Gargano: martedì 11 agosto al Lido Blue Marine Rodi Garganico, mercoledì 12 agosto centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Vi dicevo che siamo in diretta dalle 10 alle 13. Comunque potete consultare l'intero calendario sul nostro sito radioselene.it. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30% al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

0: Lost and Colors su Radio Silenia. A quest'ora le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 30 luglio 2026, regna l'anticiclone subtropicale sulla nostra regione. Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con sole ovunque su tutto il territorio, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 31 e 37 gradi, minime tropicali.
1: Stai ascoltando Radio Serena.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

to a Kill, Duran Duran su Radio Selene. Oggi 30 luglio 2026, ogni anno in questo giorno si celebra la giornata internazionale dell'amicizia. È proprio scelto questo giorno, istituito questo giorno nel 2011 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere i valori di pace, di solidarietà, unione tra le persone, tra le culture, i paesi diversi. È chiaro che è allargato, no, l'argomento, però oggi, essendo la giornata appunto dedicata all'amicizia, perché non ci fate un pensierino? Se avete quell'amica, quell'amico, con persone con le quali avete condiviso tanto e avete vissuto momenti importanti della vostra vita, poi per un motivo qualsiasi la cosa si è interrotta e quindi quel rapporto, anche per delle incomprensioni, perché non vi siete parlati, perché oggi non fate una bella telefonata, perché oggi sarebbe proprio la giornata ideale. Fateci un pensierino su questa giornata, rendiamola importante anche per questo, riallacciare dei rapporti, perché comunque ne abbiamo bisogno. La nuova canzone di Somber per noi.

0: Radio Selene.
1: Di musica senza l'interruzione della mia voce. Siete pronti? Su Radio Selene arriva Diodato, dal 2024 ti muovi, poi riascoltiamo Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film. Tai Verdes arriva dal 2021 con Ehi

Radio Selene, la prossima canzone, questa l'ha scritta per me, lui non lo sa, ma l'ha scritta per me nel lontanissimo, direi, 1996, è ancora sul palcoscenico, ne fa di scintille, sto parlando di Ricky Martin. Uffa!

0: Style questa sera, Noemi su Radio Selena. Per noi invece le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
2: I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
3: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire, ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
2: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale e Pietracatella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato dissidi tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
3: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
2: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malaga ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
9: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
11: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Da oggi fino a domenica torna a Celje Messapica il Festival dei Giochi. Ne parliamo tra poco, ma quale migliore occasione per parlare dei giochi di quando eravamo piccoli, e quindi lo facciamo tra pochissimo qui su Radio Selene. Subito Tommaso Paradiso e poi News and the News.

News su Radio Selene torna come ogni anno a Ceglie Messapica. Siamo in provincia di Brindisi, questo atteso appuntamento con il Festival dei Giochi in programma proprio da oggi e fino a domenica 2 agosto, e quindi significa che per 4 giorni il centro del paese si trasforma davvero in un regno senza tempo, dove ogni strada diventa occasione per un'avventura fatta di gioco, di socialità, di condivisione. Il tema di quest'anno è abilmente diversi e vuole essere un omaggio a tutti coloro che usano le proprie personali abilità, la propria unicità, un pizzico anche di creatività per raggiungere ogni obiettivo e realizzare, perché no, i propri sogni, superando qualsiasi barriera fisica o culturale. Il calendario è ricchissimo, 4 giorni di divertimento per tutte le età, dai bambini agli adulti, tradizione, musica, sport inclusivi, ed è tutto gratuito, ecco, lo sottolineiamo, quindi la partecipazione a tutte le attività, a tutti i giochi sono liberi e gratuiti. Ma diciamo che questo festival ci dà l'occasione per ricordare un po' i giochi di quando eravamo bambini. Sicuramente avevate il vostro gioco preferito, me lo raccontate? 347 72 72 274, potete mandare un messaggio, potete inviarmi anche una nota vocale, e quindi aspetto il vostro materiale.

0: su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi. Si parla dei giochi di quando eravamo bambini. Partiamo da questo che dici: a me piaceva tantissimo giocare alla campana. Poi ancora, buongiorno, il famoso gioco dei quattro angoli che si faceva per strada. E poi il nascondino notturno, cioè era la versione di quella che si faceva quando calava il buio, in sostanza. E ancora un altro WhatsApp che dice così: da Polignano c'è Gianni. Costruivo barchette con legnette e foglie. Luca d'Andria: guardavo le formiche, ne seguivo i percorsi. Lo sai che io lo faccio ancora oggi, mi affascinano. E poi ancora da Castellana Grotte Adele: in spiaggia, castelli di sabbia, una mania che ho ancora con i miei figli. Nota vocale.
1: Buongiorno Radio Selene, buongiorno a tutti. Allora, io con grande piacere ricordo il mio gioco da bambina con mio fratello e i miei tanti cugini, eravamo tanti, era il nascondiglio e un 2-3 stella, e potevamo giocare sia in campagna sulle murge, mio nonno aveva una masseria molto grande, quanto nel cortile di mia nonna qui a Corato, e sono ricordi indelebili, ricordi veramente molto molto belli.
0: Ci credo. Buona giornata a te. Si sentiva anche un po' di emozione nella voce. Grazie per la tua nota vocale. Fate la stessa cosa, mandate una nota vocale, raccontateci i vostri giochi preferiti da bambini. 347 72 72 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Siento, qui si parla di giochi questa mattina, di quando eravamo bambini. Sasso, carta, forbice, Paola da Putignano. Mi piaceva molto giocare con i chiudini, ma chi se li dimentica anche quelli? Vi ricordate la tavoletta forata, tutta bianca? Buongiorno a Sara, Adriano da Taranto. La mia passione sono sempre stati i soldatini. E ascoltiamo la nota vocale di Aldo.
1: Buongiorno, bimbi belli.
0: Ciao.
1: A me da bambino, alla Corotonda, mi ricordo che giocavamo con i miei zii ai Pachodder. E il gioco consisteva praticamente che dovevamo prendere 5 pietroline, 5 sassolini piccolini, bisogna farli saltare sulla mano e farli rimanere tutte e 5 sul palmo della mano, cioè sul dorso della mano. Vinceva chi faceva rimanere più sassolini su questo dorso della mano. Bellissimo gioco anche quello.
0: Lo sai che lo facevamo pure a Monopoli, non solo a Locorotondo, anche a Monopoli. Un'altra nota vocale, Nico.
2: Io sono nato nel mondo del gioco e vivo di gioco. A 7 anni organizzai le prime Olimpiadi con le reti fatte dalle patate, poi 150 bambini, le medaglie con i tappi delle bottiglie della salsa dorate ed argentate, le magliette con a mo' di casacca con le buste dei vari esercenti. Ho un centro sportivo, ora un campo estivo e mi diverto ancora con i bambini. I giochi che preferivo erano scaricobotti, duce, la torre e i carrettini. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a te, sei rimasto bambino, hai portato avanti il tuo sogno, questa è una cosa bellissima, grazie anche a te per la tua nota vocale.

meglio, Annalisa, su Radio Selene. Restiamo in Italia perché c'è una novità tutta italiana, appunto, e le collaborazioni ormai vanno avanti, ci piacciono davvero moltissimo. Questa canzone parla di una relazione amorosa, però un po' complessa, quando ci sono i silenzi, quando ci sono quei gesti trattenuti, quando poi tutto va a complicarsi. E la novità che riguarda Safe, che non è da solo, è con Bresh, e li ascoltiamo insieme con il titolo, manca il titolo, ve lo dico, si chiama Parlar d'amore. Che bello!

0: Questa è Radio Selene.
1: Io torno domani mattina alle 7:05, ma adesso tocca Ilia D'Arpa. Ilia D'Arpa risponde.
2: Sono qui, pronto a rispondere, ma buongiorno.
1: Buongiorno, Ilia, con voi fino alle 11. Di che cosa si parla oggi?
2: Ma oggi parleremo di una cosa che noi amiamo tantissimo, gli animali. Ah. Perché noi odiamo le bestie, soprattutto quelle umane, ma è amiamo vero. Gli animali. Quindi parleremo dei nostri amici pelosetti. Finalmente anche Ita Airways ha deciso di far volare i nostri cagnoloni.
1: E allora i nostri ascoltatori, come sempre, saranno naturalmente chiamati in causa e quindi chiamati a partecipare alla tua puntata fino alle 11. Sei pronta per le ferie?
2: Sì.
1: Domani è l'ultimo giorno di Ilia, però andrà in onda di pomeriggio tra le 15 e le 18. È tutto anche per quest'oggi. Grazie a Gigi Savoni che si è occupato della parte tecnica e ci risentiamo domani. Ciao Ilia.
2: Mua, baci, ciao Maria Rita.
0: Radio Selene. Salida del vuelo con destino a la

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, c'est moi, c'est moi. Allora eccomi qua, buongiorno ancora una volta. Grazie a Maria Rita, oggi abbiamo aperto così il nostro appuntamento di questo giovedì 30 di luglio. Oggi ci saluteremo, parlo per voi, insomma, mattinieri, come dice la nostra Maria Rita, perché poi, insomma, domani nel pomeriggio a partire dalle 15 sarò con voi, quindi ci saluteremo, poi finalmente andrò in vacanza, ma tornerò presto. E allora, buongiorno a tutti, grazie per averci scelto anche quest'oggi e per essere qui presenti, pronti ad accompagnarci fino alle 11. Oh, che meraviglia! Ma oggi dall'altra parte abbiamo Gigi Savoni. Buongiorno Gigi! Mi risponde, niente,
3: ciao,
2: manco.
3: Ciao.
2: Ho sentito da lontano, dagli studi di Corato. Qui dagli studi di Brindisi siamo pronti, allora dai che si inizia subito con una canzone che ha fatto veramente danni, secondo me, per molte donne, ma soprattutto per gli uomini. Marco Ferradini.

perché ha fatto danni questa canzone? Perché molti uomini hanno praticamente preso la prima parte, la prima strofa di Teorema. E molti pensavano, vedi, se le trattiamo bene ci lasciano, allora bisogna strapazzarle un po'. Sbagliato! In amore non esistono regole. Marco Ferradini, qui su Radio Selene. Buongiorno, sono le 9.

0: chiama Sienna Spiro con Material Lover. E adesso invece ci fermiamo, ma giusto così una manciata di minuti per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Almeno 8 le vittime.
2: I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
3: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti legalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
2: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
3: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie alle motovedette, sono state ultimate solo il giorno seguente.
2: Il tennis. Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena 3 game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Beach Tour.
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
11: Questa è Radio Selene.
0: E allora eccoci qui pronti a iniziare le nostre due ore insieme. Come avete già sentito, tra poco parleremo dei nostri amici, no, non Pelosetti ma Pelosoni. Intanto però vi dico di fare attenzione, in arrivo c'è Ivan Graziani, subito Jovanotti Alfa.

se fossi al vostro posto lo farei, questa standing ovation, mamma mia, che classicone che abbiamo ritrovato. Ivan Graziani, immenso, con il chitarrista. Ma adesso veniamo a noi e parlo soprattutto a voi, no? Che come me, magari, oltre ad avere la cagnolina piccina piccina, avete anche il cagnolone grandone grandone. E si sa, insomma, chi ha un cane, quando proprio arriva il periodo delle vacanze, delle ferie, a volte anche solo di un fine settimana, il pensiero corre a lui. E lui come fa? Anche perché, insomma, per anni per i cani di grande taglia viaggiare in aereo ha significato veramente quasi sempre affrontare la stiva. Un'esperienza, insomma, che molti proprietari hanno vissuto e continuano a vivere con ansia. Occhio però, perché sta per arrivare questa novità importante. ITA Airways, proprio dal 3 di agosto, quindi proprio tra qualche giorno, lancerà il servizio Large Dog On Board, che permetterà anche ai cani di grossa taglia di viaggiare proprio a bordo dell'aereo seguendo regole precise con prenotazione anticipata, mi raccomando. Quindi per tantissime famiglie questa è veramente una piccola grande rivoluzione, perché oggi gli animali domestici sono considerati da tutti o quasi vito dei membri della famiglia. Poter condividere, insomma, il viaggio anche con loro significa partire più sereni e soprattutto evitare lo stress della separazione, perché lo sappiamo perfettamente che quando viaggiamo e il nostro cane non è con noi stiamo decisamente male. Ci sono delle regole da seguire, ne parleremo tra poco, ma intanto la nostra musica con Nannini e Marrakesh. La Gianna Nannini, passano gli anni ma nessuno se ne rende

parlando dei nostri amici cani. Abbiamo già detto, insomma, che tra pochi giorni, insomma, potranno volare insieme a noi, ma ci sono delle regole da rispettare. Uno, il cane deve essere educato, tranquillo, sotto il pieno controllo del proprietario per tutta la durata del viaggio. Deve essere assicurato con sistemi di ritenuta omologati, quindi pettorina, cinture di sicurezza, eccetera, eccetera. Deve occupare un posto dedicato, acquistato insieme al biglietto del proprietario. Non può ostruire il corridoio, le uscite di emergenza o il lavoro dell'equipaggio.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

R.E.M. o R.E.M. come preferite, e questa è una delle mie canzoni preferite, Shiny Happy People, le 9.34 qui su Radio Selene. Stiamo parlando che tra qualche giorno i nostri cagnoloni potranno viaggiare con noi in aereo. C'è chi è contento, c'è chi non lo è, ovviamente, insomma il popolo si divide sempre, e quindi vi sto chiedendo voi cosa ne pensate, se salireste tranquillamente su un aereo dove viaggia anche un cane di grossa taglia, oppure magari preferireste che rimanesse in un'area separata. E allora c'è Antonella da Bari che dice: sono felicissima di questa novità, gli animali fanno parte della famiglia e meritano di viaggiare con noi. Mentre Vito da Monopoli dice: no, i cani dovrebbero essere custoditi in apposite gabbie e in appositi spazi. Cosimo da Taranto: io non avrei problemi purché tutto venga fatto in sicurezza. Saluto anche Lucia da Lecce, dice: mamma che bello, ho un Labrador e so cosa significa lasciarlo a casa, se posso averlo vicino durante il volo sono veramente molto contenta. Saluto e ringrazio anche Raffaele da Andria, ci va bene ma solo se il cane è davvero tranquillo, se abbaia per tutto il viaggio diventa complicato. Anche perché, diciamolo, i cani non possono essere sedati a meno che non sia proprio il veterinario a consigliarlo. Questi i vostri messaggi, se ne avete altri, io sono qui a vostra disposizione.

Martina, mamma mia, che bello che è. 1983, Modern Love, il grande David Bowie. Ma non finisce qui, torniamo ai nostri giorni e lo facciamo veramente con un gruppo grandissimo. E in questo caso dobbiamo dire formazione al completo per quella che è una bella novità. Parliamo di Bono, di Age, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Proprio Larry, insomma, ultimamente aveva avuto dei grossi problemi di salute risolti, fortunatamente. Quindi tutti quanti insieme, gli U2, sono tornati con un nuovo singolo che tra l'altro anticipa anche l'uscita di un nuovo album entro proprio la fine di quest'anno. E allora siete pronti? Vi consiglio di alzare il volume della vostra radio perché questa è una bellissima novità. Street of Dreams, the U2.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Sono le 9:50, scoccate proprio in questo momento, quindi ovunque voi siate, ancora una volta grazie e benvenuti per chi magari si fosse connesso da poco. Questa è Radio Seleni con Ilia D'Arpa fino alle 11:00, adesso con noi di Anotro.

Ma che bravi che sono, Merck e Cremont qui con la nostra Serena Brancale insieme a The Colors. La nostra musica che vi sta accompagnando ovunque voi siate. Ma dove siete? Dove vi trovate? Siete al mare? Siete in vacanza? Vacanze già fatte? Già consumate? Ancora da fare? Magari me lo fate sapere. Intanto con noi Danai.

0: The Purcells con You Got Me Feeling. Mentre su Radio Selene torna nuovamente l'informazione, come sempre, con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Note di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
2: In Medio Oriente gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran.
3: In Grecia migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano ad imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Leoni, vice governatrice della regione di Ritimno, alla televisione di Stato Ert. Ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
2: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
3: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. Il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
2: Lo sport alla scherma, le fiorettiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Battini, Martina Favaretto, Ariane Rigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23, per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: E noi siamo qui entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme. Vi ricordate quella famosa canzone che faceva più o meno così: il vecchietto dove lo metto non si sa. Altro che vecchietti, hanno ancora tanto da insegnare, ne parleremo

Schulz con Sugar. E adesso invece parliamo di una, di più di una storia, insomma, che ci fa veramente pensare, no? Quando magari pensiamo alle persone che hanno una certa, diciamo, è ormai un cappero, come dire, perché c'è un quotidiano pugliese che ha deciso di dedicare un viaggio speciale alla Puglia degli anziani che non si arrendono al tempo, che continuano a reinventarsi, a imparare, a mettersi in gioco, ma soprattutto anche ad aiutare gli altri. Vi leggo così qualche storia, no? Vi parlo ad esempio di un nonno Gennaro, che è praticamente un 79enne di Bitonto, che ha scoperto TikTok e lo usa per raccontarsi, per comunicare con le nuove generazioni. È una storia veramente particolare la sua, ma è anche una storia di coraggio, perché leggo che nel 1990 si arrampicò fino al quinto piano di un palazzo proprio nel centro di Bitonto per salvare un uomo sospeso nel vuoto. Per quel gesto, tra l'altro, ricevette anche la medaglia di bronzo al valor civile. Ebbene, lui vuole lasciare un messaggio ai giovani dicendo che la vera ricchezza è nell'amore seminato. Che bello che è. Ma poi ci sono anche i medici in pensione di Martina Franca, che invece di godersi il tanto meritato riposo, invece scelgono di mettere gratuitamente la loro esperienza al servizio delle persone più fragili. E lo fanno gratuitamente, eh? Ce n'è ancora qualcuno che oggi lo fa? No, lo fanno loro. Perché? Perché insomma si invecchia davvero, secondo me, solo quando si smette di avere un progetto, un sorriso o qualcuno a cui tendere la mano. E queste storie pugliesi ci dimostrano che il cuore, quello può restare giovane veramente per tutta la vita. Quindi complimenti a loro! Ah, giovani, giovani, giovani, prendete esperienza da tutto questo.

Salmo e con la pesce insieme con cattive abitudini e siamo quasi per concludere il nostro intervento, il nostro appuntamento, le nostre due ore insieme. E stavamo proprio commentando io e Gigi Savoni in regia quest'oggi, proprio di quanto sono preziosi, no? I nostri nonni, gli anziani, i vecchi di oggi, e che i giovani dovrebbero veramente prendere d'esempio. Quindi quando si parla di loro si parla veramente di vite vissute, di vite non facili da fare, loro che hanno veramente lavorato, lasciato gli studi per poter aiutare la famiglia, e tutte queste cose che hanno ancora da raccontare, che sono veramente delle esperienze incredibili. Ma la Puglia, tra l'altro, ha anche il volto di chi ha superato secoli di vita, perché a Monopoli ad esempio sono 19 i cittadini centenari, 14 donne e 5 uomini, in una comunità dove il rapporto con il mare, l'alimentazione mediterranea, insomma, tengono veramente forti queste persone, questi uomini. Quindi prendere esempio da loro per poter essere migliori e magari, perché no, costruire un mondo migliore, che è quello che auguriamo ai giovani, a voi giovani. Siate più pazienti e buoni.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: giovedì e come ogni giovedì l'appuntamento è con consigli di lettura e questo è il nostro ultimo appuntamento di questo periodo, di questa estate, perché poi si va in vacanza e si ritorna a settembre. Quindi come al solito consigli di lettura grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Biceglie ancora per oggi, per questo giovedì, la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno a voi, bentrovati e bentrovata Ilia.
0: E allora eccoci qui a dare ancora dei consigli preziosi di lettura da leggere, perché no, magari proprio sotto l'ombrellone.
1: Per questo periodo di vacanza, spero per tutti, consiglio dei libri molto diversi. Partiamo da Roger Paul Drouin, che ha scritto questo libro che si intitola 101 esperienze di filosofia quotidiana, fitness filosofico, pubblicato per Blakey Edizioni. È un libro molto divertente e anche molto profondo, perché sono delle esperienze varie descritte da provare. È possibile anche confrontarle tra di loro, modificarne, inventarne altre, e sono state realizzate proprio per fare in modo che attraverso cose un po' più ironiche si rifletta su questioni più serie. Sono esercizi da fare tranquillamente anche in casa o negli ambienti in cui viviamo, tipo ad esempio fare dappertutto teatro, uccidere gli altri nella propria testa, prendere il metro per non andare da nessuna parte, togliersi l'orologio, chiamarsi da solo, e sono praticamente modi di esercitare il nostro pensiero critico. Un libro molto divertente ed estremamente utile, anche perché potete farlo comodamente stando stesi sul lettino al mare. L'altro libro che vi consiglio è quello di Giorgio Volpi, si intitola Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, pubblicato per Aboca. Ecco, Giorgio Volpi è un chimico ma è anche un etologo e svecchia un po', smonta la visione antropocentrica e ci dice quanto anche gli altri esseri viventi possono essere intelligenti e quanto forse lo sono più dell'uomo stesso. Quindi troverete in questo libro per esempio pesci che fanno mandala per far deporre le uova alle donne e li abbelliscono con conchigliette, oppure uccelli che costruiscono addirittura teatri e li abbelliscono con dei fiori, insomma delle cose davvero interessanti e suggestive sulla natura in generale. Poi è il periodo anche delle promozioni, quindi per esempio Mondadori esce in libreria con una promozione che si intitola 1 più 1 extra e troverete tanti libri che, presi insieme due libri alla volta, costeranno solo 12,90 euro. Per citarne qualcuno, per esempio c'è Cime Tempestose tra quelli in promozione e anche Fabio Genovesi col libro Mie Magnifiche Maestre, che è un libro bellissimo sugli insegnamenti che ha ricevuto dalle figure femminili che hanno costellato la sua vita, anche semplici zie o semplici vicine di casa.
0: Perfetto, abbiamo degli appuntamenti da ricordare.
1: C'è un'altra presentazione che conclude le nostre presentazioni estive, è quella del romanzo di Stefano Petrocchi, si intitola Romanzo Privato, modera Nadia Di Pierro, e l'evento è realizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori. Stefano Petrocchi è il direttore della Fondazione Bellonci, che è la fondazione che organizza appunto il premio Strega.
0: E allora grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Biceglie, grazie a te Viviana, voi auguro buone vacanze e appuntamento a settembre.
1: Buone vacanze a tutti, ci rivediamo a settembre con nuovi libri da consigliare.

Elton John che abbiamo ritrovato qui con Nikita. E adesso invece attenzione, perché voglio parlarvi di un personaggio che sta facendo riscoprire proprio al mondo la magia della grande musica, della disco degli anni 70-80. Vi dico subito che lui è originario della Puglia, ma da anni vive a New York, dove lavora come DJ, produttore musicale, collezionista di vinili, divulgatore della cultura dell'Italo disco. Dunque si chiama Giuseppe Savoni, in arte Disco Bambino. Gigi, mi senti? Cosa si prova ad avere un fratello così famoso? No, perché loro sono cresciuti con pane e musica.

0: Radio Selene.
1: Termina qui il nostro appuntamento di questo giovedì. Io saluto tutti quanti voi che mi seguite la mattina, perché insomma vado in vacanza, ma domani sarò nuovamente con voi in onda a partire dalle 15, quindi se volete ascoltarmi sarò sempre qui. Baci da Ilia, ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti in questo nostro giovedì. Come la va? Come state innanzitutto? Buongiorno a Maria Rita, buongiorno a Dilia che mi hanno preceduto e buongiorno a tutti voi che siete in piedi da un pezzo, a voi che lavorate, a voi che fate uno spuntino a quest'ora della mattinata e a Gigi Savoni che curerà tutta la parte tecnica con me questa mattina. In bocca al lupo e sono pronta per raccontarvi notizie che arrivano dalla Puglia, che parlano di relax, di meditazione, ma parleremo anche di falò accesi. Non vi dico di più, è tutto pronto, la musica c'è e allora partiamo.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È stata un'altra notte di guerra. Purtroppo torna il linguaggio bellico. Si torna a parlare di combattimenti e soprattutto di bombardamenti. Quel che speravamo di almeno attenuare, almeno allontanare dai nostri occhi e per chi fa questo mestiere dalle nostre scrivanie per questi mesi, sperando in tregue lunghe che si erano in qualche modo affacciate nella prospettiva diplomatica. Invece né per la guerra di Hormuz né per quella d'Ucraina sono giorni di pacificazione, al contrario. Questa notte c'è stato un bombardamento pesante russo su quelli che, secondo Mosca, erano soprattutto obiettivi militari. Ci sono devastazioni, morti, ma c'è soprattutto, e non è la cosa più grave in termini reali, ci sono delle vittime, ho già detto, ci sono stati fatti gravi, ma c'è un episodio che rischia di essere, ed è già in questo momento, il più eclatante, perché a quanto pare durante l'azione russa c'è stato uno sconfinamento nei cieli di Polonia. La Polonia sta a ovest dell'Ucraina e la denuncia arriva direttamente da Tusk, da Donald Tusk, il premier polacco, che dice: questo è successo, c'è un oggetto non identificato che è russo, che è caduto vicino a Lublino. La Polonia è parte dell'Europa, è parte della nostra alleanza militare. Se ci fosse un incidente di questo tipo riguarderebbe tutti, anche se non stiamo parlando di un bombardamento consapevole e di vittime a grappolo, no. Però è un episodio che provocherà una risposta, un episodio che ci mostra poi come la guerra, anche per quelli che possono essere degli atti inconsapevoli, è vicinissima a noi. Protesterà Mosca che non è vero, perché lo ha già fatto negli episodi passati, che non è vero che c'è stato sconfinamento, che si tratta di un'azione della antimissilistica ucraina che ha spostato evidentemente l'ordigno verso il territorio polacco. Ma questa appunto è ritualità delle accuse e delle difese. Quello che è evidente è che l'incidente di stanotte rimette purtroppo ancora la guerra d'Ucraina e quel che può succedere al centro delle preoccupazioni internazionali ed europee.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
11: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno e buon giovedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Proprio ieri sera si è conclusa un'edizione nuova di Temptation Island, che è un programma odiato e amato allo stesso tempo, ma che ha fatto il boom di ascolti. E di questo voglio fare qualche consiglio.

Ed eccoci nel nostro giovedì, come anticipato poco fa. Voglio un po' lanciare una provocazione e parlare di un programma che piace o non piace, non lo so, ma fa il boom di ascolti. Parliamo di Temptation Island. Just go.

Eccola qua, la sigla, gli elementi sono sempre gli stessi. Ormai il pubblico aspetta ogni estate questo programma, forse perché il palinsesto televisivo diventa spoglio e questo diventa comunque un programma che attira l'attenzione di molti. Come dicevo, un programma divisivo, chi lo odia, chi lo ama. Fatto sta che i dati parlano chiaro, un record di ascolti, 4 milioni e 400 mila spettatori, uno share record del 34,1%. È una provocazione che leggevo sui social. Guardare Temptation Island può essere un modo per stimolare il nostro cervello? Qualcuno si indignerà sentendo queste cose, sentendo questi dati. Però mi sono imbattuta in un'analisi di Maria Elisa Sabbione che trovo, devo dire, molto azzeccata. Perché guardare Temptation Island può essere un modo per allenare il nostro cervello? Dunque, ci sono sicuramente dei motivi che ci fanno guardare il programma per ragioni sbagliate, come la curiosità di vedere dei litigi, delle crisi di coppia, dei tradimenti, la ricerca del dramma che insomma andiamo a cercare anche nelle serie televisive, il confronto sociale verso il basso, ovvero l'idea di guardare queste coppie che si autodistruggono spesso in televisione e questo ci fa sentire immediatamente superiori, quindi in qualche modo aumenta la nostra autostima. Ecco, questi sono i motivi sbagliati. Al tempo stesso però ci sono dei fattori che rendono l'osservazione del programma positiva. Per esempio, l'allenamento all'osservazione distaccata delle dinamiche relazionali, cioè guardare un conflitto senza esserne i protagonisti, ci permette di guardare la crisi di coppia un po' come se fossimo dei terapisti e ci possiamo quindi concentrare sull'analisi, ovvero perché quella persona si sta comportando così, perché dice quella cosa, cosa sta tradendo il suo linguaggio del corpo. Ci immedesimiamo in quello che sta succedendo di fronte al famoso falò di confronto e possiamo capire qualcosa anche sulle nostre relazioni se tentennano o hanno qualche defiance. Al tempo stesso il programma è in grado di ristrutturare le convinzioni sulle relazioni sociali, nel bene e nel male. Perché? Perché osservare queste dinamiche, che in alcuni casi sono decisamente tossiche perché mettono al centro una gelosia fortissima, l'inganno, il maschilismo, una comunicazione disfunzionale, ecco, osservare tutto questo e parlarne in famiglia con amici, parenti, può aiutare noi stessi ad un'analisi che può essere costruttiva anche nella nostra vita personale, nelle dinamiche di coppia che stiamo vivendo o che vivremo in futuro. Dunque non è il contenuto in sé che è stupido o che è intelligente, ma dipende molto dal modo in cui guardiamo quel contenuto. Per concludere, Temptation Island probabilmente resterà un programma trash nella sua forma, ma nella sua funzione, se non ci limitiamo a giudicare i concorrenti ma li analizziamo, potremmo addirittura trarne vantaggio.

Cominacci, ebbene, dopo questa analisi io vorrei sapere la vostra, se avete visto il programma, se vi è piaciuto, se lo detestate. C'è posto per tutti nei nostri sondaggi. 347-7272-274 per dirmi la vostra opinione. E ovviamente sono ben accette anche le note vocali, così vi potete sfogare se volete dirci la vostra, e possiamo sentire la vostra voce, e sentiamo anche la voce di Malika Ayane.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Benvenuto su Radio Selene.
8: Grazie.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie, grazie.
7: B-Day, perché un compleanno con diviso è ancora più speciale. Radio Selene.

nostro appuntamento di questo giovedì. Chiudiamo un po' la tematica Temptation Island, che come mi aspettavo divide il pubblico, coloro che non l'hanno guardato, coloro che lo guardano ma non lo ammettono perché c'è un pizzico di vergogna, ci si sente giudicati, e poi quelli che invece guardano il programma. E anzi, io ho visto che in Puglia dei lidi hanno organizzato delle vere e proprie serate in spiaggia, con tanto di maxi schermo, e chi si radunava lì per guardare e commentare insieme un po' il programma. Naturalmente ricordo che non è mancata la quota pugliese, che è imprescindibile, un po' come quella napoletana. Quest'anno erano due i pugliesi, una coppia formata da Andrea Petraroli e Iris De Lorenzo, originari di Taranto. Sembrava un epilogo infelice quello della loro storia, alla fine poi sono usciti dal programma insieme. Saranno rose, fioriranno? Non lo so, la vita ce lo dimostrerà. Invece, in maniera insospettabile, è finito al centro di una vera e propria polemica social il conduttore Filippo Biciglia, che di solito è colui che soprattutto è amato. Quest'anno invece lo hanno accusato di essere intervenuto troppo, di non essere stato un giudice imparziale e di aver preso spesso anche le parti sbagliate. Filippo, ti tocca questo quest'anno.

Sergio Caputo, Hemingway, Caffè Latino nel nostro giovedì. Ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Parliamo dei bei vecchi tempi andati e questo è il titolo anche della novità di Chris De Serendi che si intitola Good Old Day.

0: Questa è Radio Selene.
1: È così che vi diamo il buongiorno ogni mattina, benvenuti su Radio Selene, tutta per voi la nostra musica. E allora tra poco Jesslyn con All I Am, un po' prima Michael Jackson con This Is It, ma ripartiamo da Jovanotti ed Alfa.

I Am nel nostro appuntamento di oggi e dico buongiorno e buongiovedì agli amici di Radio Selenia che sono con noi. Facciamo un salto nel 1975 e quella che stiamo per ascoltare è una rilettura in chiave dance e disco del celebre brano inciso originariamente dai Four Tops. Lei è Gloria Gaynor e con la sua voce esprime un messaggio di solidarietà, di conforto e perché no oggi anche di amicizia.

0: sempre, sì, Sal Da Vinci nel nostro appuntamento e ancora benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'immigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
4: Intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
2: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
3: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
2: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
3: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
2: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
11: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: E siamo al 30 di luglio, quindi ci sta a parlare un po' d'estate, di come per qualcuno sia stressante, afosa, calda, e qualcun altro voglia cercare del relax e anche della meditazione. Parliamo di queste attività che si possono fare in Puglia.

Meravigliosa Francesco Renga, meravigliosa quest'estate che abbiamo atteso per tutto un anno, poi è arrivata e forse non è all'altezza delle nostre aspettative, perché questo caldo ci sta mettendo a dura prova, questa è una certezza, e quindi crea anche un po' di stress, genera nervosismo, sì, perché non ci sopportiamo, quindi accade che magari siamo in spiaggia, l'afa non ci fa respirare, andiamo al bar, c'è molta calca e litighiamo con la gente che è in fila e ci dimentichiamo che siamo in vacanza e che le vacanze servono per rigenerarsi, per respirare. E poi c'è l'ansia da performance da social network. Questa è una cosa che attanaglia soprattutto i più giovani o comunque tutti coloro che utilizzano i social quotidianamente, perché il confronto ci fa stare male, ci fa sentire come se stiamo perdendo qualcosa. Noi siamo in un lido magari bellissimo, ma un'altra persona è in vacanza, non lo so, ad Ibiza, e ci sentiamo come se, mannaggia, pure noi potevamo essere Ibiza. Insomma, questo confronto social ci fa perdere l'idea di relax. E quindi vi chiedo, riuscite a lasciare il telefono quando siete in spiaggia? O avete questa mania di averlo sempre in mano, scattare delle foto, pubblicare tutto quello che fate? Avete bisogno di raccontare quello che state facendo e nel frattempo vi dimenticate di viverlo realmente? Se vi sentite, ecco, di rispondere a queste domande, state tranquilli, non è che siete gli unici. È un problema proprio che riguarda tutti quanti e quindi dobbiamo disintossicarci da tutto ciò. Si può fare qualcosa? La buona notizia è che sì, in Puglia esistono dei luoghi dove il telefono non prende ed è lì che vanno molti turisti, molti pugliesi e molti vacanzieri. Queste mete le possono trovare grazie all'app Unexpected Italy, che consiglia posti semi sconosciuti a chi vuole innanzitutto andare dove non c'è troppa calca, ma poi in questi luoghi non prende il telefono, quindi avete automaticamente obbligato voi stessi a godervi la giornata ovunque voi siate.

Amore è Elisa, l'amore è anche quello per se stessi. E dunque si parlava dell'estate pugliese, di come viverla, perché la Puglia non è soltanto feste e movida, ma è anche un posto in cui si fa meditazione. Si sta facendo strada questo vero e proprio sogno, chiamiamolo così, per coloro che cercano un po' di pace. Si chiama Water Meditation. Chi vuole meditare sull'acqua può farlo. I partecipanti vengono accolti in una location suggestiva qui in Puglia, vengono fatti accomodare su dei materassini messi in alcune piscine, indossano delle cuffie wireless tutte sintonizzate sulla stessa frequenza, quindi sentono tutti la stessa cosa ma con le cuffie, e iniziano un vero e proprio viaggio sensoriale. C'è una voce guida che accompagna la meditazione, in sottofondo si sentono i suoni profondi e vibranti delle campane tibetane, suonate dal vivo peraltro, ed inizia una vera e propria esperienza sensoriale di sound healing, cioè di guarigione acustica. Se avete bisogno di tutto questo, sappiate che in Puglia si può fare, così come ci sono dei luoghi come masserie, parchi e spiagge che organizzano delle giornate di yoga, anche yoga tra gli ulivi. Insomma, la vacanza pugliese soddisfa tutti i gusti.

0: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Chi è Radio Selene?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri!
5: Grazie Luca.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
5: Amori miei.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188. Oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao, buona giornata.
4: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

Francesco De Gregori nel nostro appuntamento di questo giovedì. Si parlava di estate in Puglia, però l'estate in Puglia non è soltanto mare, sole, vacanze. Ci sono anche dei riti che vengono tramandati di generazione in generazione, come la preparazione della passata di pomodoro fatta in casa. C'è qualcuno tra di voi che la fa ancora, la sta facendo? Io ricordo mia nonna, sono dei riti che appartengono a dei gesti autentici della nostra cucina regionale, solo che la frenesia, la fretta, il ritmo di vita che non ci permette più di prenderci delle pause così lunghe ci stanno facendo perdere un po' queste tradizioni. Ma per antonomasia luglio e agosto nelle case pugliesi sono dei mesi in cui si assiste a questo rito, che poi riunisce intere famiglie, nonne, mamme, zie, nipoti, collaborano nella lavorazione dei pomodori maturi, li trasformano in una salsa dal sapore intenso, buono, col basilico magari, che poi accompagnerà pranzi e cene durante tutto l'inverno. Sono curiosa di sapere se qualcuno tra di voi ancora mantiene questa tradizione, mantiene questa usanza. Io già quel profumo lo posso sentire, quasi lo immagino. Non immaginiamo la nostra musica che arriva realmente invece con gli One Republic, Sink or Swim.

0: Fiasco.
1: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti. Ed ora, a proposito di mettersi a nudo, arriva Achille Lauro con una novità che è un ritratto generazionale che vuole raccontare quelli che sono gli eccessi, le fragilità umane, le ricerche di un posto nel mondo, qualcosa che riguarda benissimo la nuova generazione. Un titolo, beh, interessante, La città degli angeli, è così che la definisce Achille Lauro. Questo racconto lo ascoltiamo insieme su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Avanti così il nostro giovedì su Radio Selene. E allora continua la musica ad ascoltare insieme. Tra poco arriverà Teddy Swims con Lose Control. Un po' prima Francesco Cabani con Summer Funk. Ma ripartiamo da Olivia Dean, So Easy.

Control Teddy Swims nel nostro appuntamento di questo giovedì. E ancora buongiorno a tutti coloro che sono con noi. Come la va? Siamo al giovedì, vi sembra che questo mese sia volato? Secondo la vostra percezione sta andando avanti molto faticosamente. State contando i giorni che vi separano, per esempio, dalle vostre ferie. O magari le ferie le avete già fatte, allora l'estate che avanza vi sembra una scalata ripida, tipo verso il monte Everest. Ecco, fatemelo sapere, vi ricordo che potete interagire sempre con noi grazie al numero WhatsApp che è il 347-7272-274. Noi facciamo un salto nel 1984 con Dennis Edwards, Don't Look.

da Garrett, questo è un brano bellissimo del 1984, Don't Look Any Further, che abbiamo ascoltato su Radio Selene. Buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Dua Lipa, Dance the Night, ed è così che vi ringrazio per essere stati mia in nostra compagnia anche questo giovedì mattina. Ringrazio Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica, grazie a chi ci ha ascoltato mentre lavora, chi è al mare, chi è in vacanza, chi ovunque abbia scelto la nostra musica. Restate sintonizzati perché continua ovviamente la musica con il Vivi e Rivivi, e poi questo pomeriggio tornano a farvi compagnia gli speaker di Radio Selene, Gaia, Mariano e Paola. Do la linea al GR per tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. Io torno a darvi il buongiorno domani a partire dalle 10. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
4: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
2: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
3: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
2: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. In seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
3: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
2: Lo sport e la pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
11: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
12: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

0: tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Benvenuti o bentornati amici del primo pomeriggio, siete su Radio Selene, un bel giovedì di sole 30 luglio oggi. Ciao a tutti, io sono Gaia e mi trovate qui al microfono in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Oggi con noi c'è Silvio Tempesta in regia che ci accompagna con la grande musica di questa puntata. Oggi ascoltiamo ovviamente la musica, ma parliamo come sempre di argomenti vari. Oggi voliamo dalla Puglia fino ad Hollywood con una novità che potrebbe scioccare alcuni ma sorprendere molti altri davvero, però bando alle ciance, rimanete sintonizzati così ne parliamo dopo con calma, con un bel caffettino sul divano al Lido, insomma va bene tutto, chissà. Comunque adesso partiamo con la musica. Silvio, metti questa.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
11: Bentornati, siete con Gaia al microfono e Silvio in regia. Come state? Il weekend è alle porte, sapete già cosa fare? Io davvero non vedo l'ora di finire la sessione universitaria domani, godermi finalmente il sole. Adesso però ci godiamo un po' di musica. Questo è Night con Forte.

Me Up dal 1995 con questo ritmo bello dance, amici di Radio Selene. Andiamo avanti col tempo, sì, perché noi siamo già avanti. Anche la carta pesta, di chi sto parlando? Sto parlando ovviamente del carnevale di Putignano, che già guarda al 2027. C'è una novità che sta facendo discutere un po' il mondo del web. Pronti? Sì, perché è stato pubblicato il bando ufficiale per i bozzetti dei carri allegorici e il tema dell'anno prossimo sarà Smascherata, liberate le maschere, firmato dal direttore culturale e filosofo Andrea Colamedici. E la vera bomba in realtà quest'anno è una regola chiarissima inserita nel regolamento, secondo me più che giusta: vietato l'uso dell'intelligenza artificiale. Avete capito bene, quindi niente prompt, niente bot, niente bozzetti generati da algoritmi, perché la pena è anche tosta, esclusione immediata per chi la usa. Quindi in un mondo sommerso da filtri e finzioni digitali, la Fondazione Carnevale sceglie di difendere l'autenticità. Quindi dietro ogni gigante di carta pesta si vuole riportare al centro l'essenza umana, una mano, un volto, un pensiero. Quindi mentre i maestri cartapestai scaldano i motori dei nuovi hangar della cittadella del carnevale, si pensa appunto al fatto che questo evento deve essere pronto a vivere tutto l'anno, proprio come progetto culturale, dalla visione al bozzetto, dal bozzetto al capannone, fino poi al corso mascherato. E dicono anche dalla fondazione che il percorso verso il 2027 è appena cominciato, anticipando che in autunno ci saranno anche altre novità della prossima edizione, e che quest'anno si arricchirà anche di una altro spazio, ovvero Piazza Aldo Moro, che è nel cuore della città. Adesso però noi continuiamo con la musica, con Lady Gaga e Doechii. Questa è Runway.

parlando di sfilate di Putignano, adesso passiamo in realtà ad una notizia un po' insolita, perché a Bari la spazzatura incontrerà l'arte. Eh sì, in che senso? Allora, i cassonetti della città si preparano ad essere anche belli da vedere, non solo utili, perché è stato approvato un protocollo d'intesa insieme all'Accademia di Belle Arti e all'AMIU, la società che si occupa della gestione dei rifiuti e della pulizia di Bari, e l'idea è molto originale perché gli studenti trasformeranno i contenitori in veri e propri elementi di design urbano e dove sfogheranno la loro creatività. Un progetto che vuole valorizzare i nostri giovani talenti e anche il decoro cittadino, e a breve partirà anche una prima fase pilota in un quartiere della città per vedere l'effetto che farà sui baresi. E quindi mi raccomando, baresi, che è una bella iniziativa, possiamo dire anche un po' fuori dagli schemi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Tiba su Radio Selene con Il mio corpo che cambia dal 1999, è un passo dal nuovo millennio. Ora però dobbiamo parlare del nostro mare, sì, dove ci sono delle bellissime notizie per la tutela della biodiversità, perché a Valenzano è stata inaugurata la nuova Sea Turtle Clinic dell'Università di Bari, che è un centro all'avanguardia finanziato dalla Regione Puglia per la cura delle tartarughe del Mediterraneo. La struttura ospita fino a 500 esemplari l'anno e spesso sono esemplari feriti da plastica, reti da pesca, e ora invece, grazie a queste nuove vasche ipertecnologiche, la clinica garantisce cure d'eccellenza e il ritorno in libertà di questi animali stupendi. La tartaruga è tra l'altro il mio animale preferito, se proprio volevate questo piccolo dettaglio. E la prima festa in realtà è già avvenuta, perché le tartarughe Elettra e Franci, dopo essere guarite, sono state liberate al largo di Bari. E che belle storie, troppo bello sentir parlare di queste cose. Adesso ci ascoltiamo Loredana

Jethro and the Black Hearts dal 1981 su Radio Selene. I love rock and roll, che grinta questo rock. Ma adesso dobbiamo un attimo passare a The Weeknd. Sta girando un suo video sul web del suo ultimo concerto a San Siro della settimana scorsa, in cui mentre canta fa questi gesti. Alla fine si è capito che li faceva dei genitori sotto palco che volevano far salire il loro bimbo a tutti i costi. Invece lui, mentre cantava, diceva no, faceva questi gesti proprio per mettere in sicurezza insomma la situazione, non far salire il bimbo sul palco, e quindi ha fatto trattenere il fiato a tutti. E proprio in tema ci ascoltiamo la sua Take My Breath.

0: Radio Selene.
1: Eccoci di nuovo in diretta, ciao a tutti, come state? Gira bene questo giovedì pomeriggio? Io spero di cuore di sì, ma se così non fosse, siete nel posto giusto per la musica giusta. Adesso ascoltiamo Thunderclouds, poi You Got Me Feeling dei Parcels e infine Magnetic Bossa.

Bosa Magnetic, come sentire il ritmo estivo? Ecco, queste sono le canzoni giuste su Radio Selene, ma ora un classico. Correva il 2003 e Neffa pubblicava I molteplici mondi di Giovanni, inserendo per la prima volta il suo vero nome, Giovanni Pellino, nel titolo. Ed era il simbolo definitivo della sua evoluzione, dal rap underground degli anni 90 a questo pop soul che ci riporta a quelle atmosfere lì, a quel ritmo irresistibile a cui le nostre orecchie davvero non possono dire di no. E quindi ce la godiamo tutta su Radio Selene adesso, un classico di Neffa, Come mai?

0: 342-72-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
0: Radio Selene.
8: Rieccoci in diretta, fra pochissimo parliamo di intelligenza artificiale. Io sono pronta ad avere messaggi di ogni tipo. Comunque rimanete qui su Radio Selene perché adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Dracula Remix, Tame Impala e Jenny, e poi Crow, Sheryl Crow, All I Wanna Do.

Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun, dal 1993. Sì, tu che l'hai avuto il fun, Cheryl, l'hai vissuto il divertimento, perché io me lo ricordo, tu sei stata la vocalist del Bad Tour di Michael Jackson. Che sogno, Cheryl. Comunque, siamo proprio in tema per volare proprio a Hollywood, perché se pensavate che il dibattito sull'intelligenza artificiale si fosse bloccato al divieto imposto dal carnevale di Putignano per l'edizione dell'anno prossimo, beh, vi sbagliate di grosso, perché se noi qui in Puglia scegliamo di proteggere l'autenticità delle mani umane, diciamo no all'IA nei bozzetti dei carri per l'anno prossimo, perché appunto chi userà l'intelligenza artificiale verrà espulso in direttissima dalla sfilata, in realtà dall'altra parte del mondo Hollywood prende una strada opposta e fa discutere tutto il pianeta proprio sul cinema, perché ha debuttato nel suo primo film Tilly Norwood, la prima attrice al mondo creata interamente con l'intelligenza artificiale, ed è stata protagonista del film Misaligned. Quindi avete capito bene, la troupe è vera, il cast pure, ma la protagonista non esiste. Sì, è frutto di algoritmi, calcoli, migliaia di comandi digitali, insomma, nata e cresciuta in un computer. Questa scelta ovviamente sta dividendo il mondo del cinema tra chi la vede come una rivoluzione tecnologica, chi invece appunto lavora nel campo la considera una minaccia per il lavoro e per la creatività umana. Ma la domanda di oggi sorge proprio spontanea e io la faccio a voi: andreste al cinema a pagare e vedere un film recitato da un'attrice, un attore finto o finta? Vi emozionereste o preferite la creatività umana più imperfetta? Ecco, diteci la vostra al 347-7272-274. Non lo so, le vogliamo dare una possibilità a questa Tilly Norwood? Adesso però

di Malika Ayane su Radio Selene. Noi però adesso dobbiamo decidere se dare una possibilità a questa attrice, la prima attrice generata al computer. Infatti si parla di intelligenza artificiale e mi state scrivendo la vostra. Ci sono un sacco di no categorici. C'è Donato da Locorotondo che mi scrive: ma scherziamo, latte e sudore, mani sporche, mica computer. Ed è d'accordo con lui anche Cosimo, artigiano di Grottaglie, quindi qui abbiamo proprio un maestro che ci parla. Un'attrice finta non avrà mai l'anima di un attore in carne ed ossa, assolutamente. Anche perché come si fa a replicare l'umanità al computer? Però c'è chi la pensa diversamente, come Grazia da Lecce, che mi dice: io in realtà sono curiosa, se il film mi emoziona, che mi importa se l'attrice è digitale o umana? Vedete quanto dividono questi temi, e secondo me lo fanno pure un po' apposta quelli che hanno inventato l'intelligenza artificiale. Continuate a dirmi la vostra al 347 72 72 274. Don't you know?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

ascoltando Come on Down Duran Duran del 1993 su Radio Selene, una canzone intramontabile. Poi sapete che significa come on down in inglese? Ha tante accezioni, però in senso figurato può significare cadere a pezzi, andare in frantumi o rovinarsi. E io vado in frantumi, io vado come on down leggendo i vostri messaggi, perché stiamo parlando di intelligenza artificiale nel cinema dopo il debutto a Hollywood della prima attrice digitale. Leggo Lucia De Cerignola: senza imperfezioni umane non c'è empatia, vedremmo soltanto manichini noiosi e perfetti, per favore non ci togliete il cinema, vero? E poi sono quelle 2 ore di evasione dalla realtà. Poi chissà com'è questo film in cui ha partecipato questa attrice fatta con l'IA. E invece Nicola D'Altamura ne è contento e dice: è un nuovo linguaggio artistico, anche Andy Warhol ha iniziato a usare il computer per creare la sua arte. Vero, un intenditore, però insomma dal genio partiva tutto dalla sua mente, non dal computer. Poi io mi chiedo, ma questa attrice come viene intervistata? Che poi se ne inventano di ogni, e vabbè, però mi sorge la domanda.

Once upon a long ago, una preghiera, una poesia, ecco. E neanche farlo apposta, dobbiamo parlare di una novità che però parla di passato. Si chiama Good Old Days ed è cantata da Chris de Sarandi, che nasce come artista di strada e poi viene scoperto per caso da alcuni produttori di Berlino. E poi il successo su TikTok e infine ai vertici delle classifiche europee proprio con queste. Quindi ce la godiamo su Radio Selene. Good Old Days.

0: Radio Selene.
1: E la nostra puntata di oggi finisce qui, grazie a voi che siete sempre speciali. Lascio il microfono a Mariano Pizzarelli, ma don't worry, be happy. Noi ci risentiamo sabato mattina dalle 8 alle 10 qui su Radio Selene. Un grazie anche a Silvio Tempesta in regia, ciao e che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: È tutto pronto anche dallo studio di Bari, grazie a Gaia Romaniello per avermi passato la linea. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, buon pomeriggio da me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito Silvio Tempesta, che quest'oggi, anche se sono le 16.58, comunque per lui è buongiorno perché è abituato a quello. Silvio, non so come sei arrivato te in radio oggi, io sono arrivato col cavallo, come quel ragazzo a Barletta che è andato a ritirare l'ordine dell'hamburger, delle patatine in quel famoso fast food. Sono arrivato anche io a cavallo, lui è andato col cavallo, ho deciso di copiarlo. Due ore insieme per farci compagnia, per raccontarci un sacco di cose e per ascoltare tantissima musica bella qui su Radio Selene. Partiamo subito con questa del 1977.

0: 37 7272 274. Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Radio Selene.
2: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
0: Radio Selene.
8: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento di questo giovedì pomeriggio qui su Radio Selene. Ne parliamo subito, di film che ci fanno pensare all'estate. Pensateci, perché tra poco ne parliamo. Adesso ascoltiamo gli Stadio con Fammi Stare Con Te. Prima però, Antidroga.

con te qui su Radio Serena, gli stadio che hanno composto tantissime meravigliose colonne sonore. Mi viene in mente Acqua e Sapone per l'omonimo film di Carlo Verdone. Mi è venuta in mente un po' la musica diciamo riguardante i film, perché qualche giorno, qualche pomeriggio fa, proprio qui in diretta su Radio Selene, abbiamo passato una canzone culto negli anni 90, che era The Rhythm is Magic di Mary Claire Dubaldo, che in Italia è conosciuta principalmente per essere stata la colonna sonora, diciamo, di scene meravigliose del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, che tra l'altro in questo 2026 compie 30 anni, cioè è ormai diventata un'istituzione. Uno ascolta quella canzone così su Radio Selene, lo ascolta al bar, lo ascolta e parte subito, proprio gli viene in mente il film di Leonardo Pieraccioni con le spagnole, eccetera, eccetera, eccetera. Lo conosciamo benissimo. E quindi mi è venuto in mente anche un po' di parlare con voi al 347-7272-274. Qual è il film che vi fa pensare all'estate? Perché quello, nonostante fosse uscito d'inverno, a dicembre, il film Il Ciclone, comunque ti fa pensare all'estate. C'è un film proprio che vi fa pensare a questa stagione meravigliosa? Il numero lo conoscete, note messaggi, note vocali o scritti al 347-7272-274, così chiacchieriamo insieme un po' di questi film estivi.

Selene, anche questa potrebbe essere una canzone che ci fa, che ci porta magari all'estate, che ci accompagna in quest'estate 2026. A proposito di qual è il film che vi fa pensare all'estate, ci state scrivendo al 347 7272 274, continuate a scrivere, a mandare note vocale. Paola da Bineto ricorda Mamma Mia del 2008, Meryl Streep, Grecia, musical. So che tanti, cioè tanti, alcuni non apprezzano il genere musical, ma in realtà quello è un film proprio che ti fa pensare all'estate. Poi Lorenzo da Tricase, quindi siamo in provincia di Lecce, assolutamente Sapore di mare, il ricordo degli anni 60, risate e amore. Quello è stato il primo, come lo possiamo definire, cine anguria, cioè prima del cine panettone c'era il cine anguria. E poi Giovanni da Manfredonia, ciao Radio Serena, qualche giorno fa mi è capitato, questo bellissimo film, di rivedere Il talento di Mr. Ripley. Regia meravigliosa, tensione psicologica con la nostra Italia sullo sfondo, ed è una cosa che mi ha poi l'ho visto tanto tempo fa, John Turturro regista, c'era Fiorello anche in questo film. Se ne avete degli altri, il numero è sempre lo stesso, 347 7272 274, anche facendovi sentire con una bella nota vocale. Adesso c'è Elisa con Litoranea.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

0: Era il 1978 e una giovanissima sedicenne Anna Oxa arrivava seconda al Festival di Sanremo con questa un'emozione da poco riascoltata qui su Radio Selene. Beh, non è invece un'emozione da poco per quanto ci riguarda il momento di fare degli auguri a qualcuno.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: È tornato il momento del B-Day, lo ricordo come tutti i giorni, alle 11.30 e alle 17.30. Se volete fare degli auguri a qualcuno a cui tenete, oggi è la giornata internazionale dell'amicizia, più tardi ne parleremo, quindi a un amico, a un'amica, o magari a vostro marito, moglie, figlio, cugina, nipote, quello che è, ok? Mi raccomando, se lo volete fare qui su Radio Selene, lo potete prenotare allo 080 898 1188, avete tempo fino a fine settembre. Pronto, Enzo?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Enzo, sono Mariano, sei in diretta su Radio Selene, volevo darti questa notizia.
2: Ciao, scusate.
0: Enzo, volevamo farti gli auguri.
2: Grazie, grazie mille.
0: Tanti? Tanti auguri a te. Allora Enzo, innanzitutto tu sei di Ruvo di Puglia, giusto?
2: Correttissimo. Sì.
0: Senti, ma dove ti trovi in questo momento? Sei a Ruvo, stai girando, stai lavorando?
2: No, sono in bicicletta a Casteldelmonte.
0: Ma è un'immagine meravigliosa. Ma allora, perché ti abbiamo chiamato? Perché ci sono delle persone che ti vogliono fare tantissimi auguri di buon compleanno. Lo vuoi dire tu che cifra è quella degli anni che compi oggi?
2: Sono 50, Tommy.
0: Auguri meravigliosi, 50 anni. Senti, fai qualcosa in questi giorni, oggi o nel weekend?
2: Non ho capito, scusami.
0: Fai qualcosa per festeggiare, insomma, una cifra importante?
2: No, mi diverto con amici e familiari.
0: Benissimo, allora.
2: La cosa più bella.
0: Beh, la cosa assolutamente migliore, sono d'accordo con te. Gli auguri, oltre che ovviamente da noi di Radio Selene, arrivano da Maria, Pierluigi e Angelica. Mi confermi che li conosci? Sono
2: Certamente, sono il mio tutto.
0: Bene.
3: Vincenzo De Pavo non caccia una lira.
0: Vabbè, quello. Sì. Ce l'abbiamo tutti. Va bene.
2: Tutto l'attici per quello.
0: Esatto. Enzo, ti auguriamo ancora tantissimi auguri di buon 50° compleanno noi di Radio Selene e alla prossima, auguri, buona giornata.
2: Grazie mille.
0: Auguri ancora. Quindi se volete, sapete, insomma, se volete anche riascoltare i vari B-Day nel podcast, li trovate sulla nostra app o sul nostro sito radioselene.it e vi do appuntamento per il prossimo B-Day domani mattina alle 11.30.
1: Stai ascoltando

domani, inizia a vivere l'oggi. Questo è un po' il monito, l'inno al potere della liberazione, proprio della vita notturna, della pista da ballo, secondo l'Imagination, in questa Music and Lights 1982, diciamo un po' sulla stessa scia di questa nuova canzone di Disco Bambino insieme a Nile Rodgers e Sophie Ellis Bextor. Si chiama Dancing Without You, su Radio Selena.

Uniti alla fine degli anni 70 il genere musicale più popolare era la disco music, non ce n'erano altre. Eppure proprio nel 1979 ci fu la Disco Demolition Night da parte del conduttore radiofonico Steve Dahl a Chicago. Ha riunito tutti gli odiatori della disco music, hanno bruciato non si sa quanti dischi appunto di disco music, e fu così che negli Stati Uniti si perse un po' questa usanza. Invece in Australia c'era un gruppo molto rock che decise di fare un disco, tutto disco. I Kiss con I Was Made For Loving You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.

0: Hai mai provato i veri Nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
3: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Radio Selene.
5: Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene in questo giovedì 30 luglio 2026, oggi giornata internazionale dell'amicizia, parola un po' abusata, però entriamo meglio nei dettagli tra poco. Adesso subito Angelina Manco con Marco Mengoni e poi Alice Merton.

Shout qui su Radio Selene. Io sono sempre incollato a Radio Selene, infatti stamattina stavo ascoltando la nostra Margherita Minoia attorno alle 8 di mattina. Perché? Perché oggi, insomma, è la giornata internazionale dell'amicizia, oggi giovedì 30 luglio, lei parlava dei rapporti di amicizia che nel tempo possono perdersi. La giornata di oggi, infatti, può essere una buona occasione per una telefonata, magari a una persona che non sentiamo da un po' o con cui i legami si sono un po' interrotti. Però volevo parlare anche un po' delle vere amicizie che devono essere anche un po' scomode, ok? Perché leggevo un articolo del giornalista Carlin Flora, secondo cui essere tirati dentro in maniera passiva dalle amicizie, cioè quelle amicizie che ci capitano ogni tanto nel flusso della vita, può essere un limite, anche un grande limite. Cioè, oltre al supporto, all'ascolto, anche al volersi bene, nelle amicizie ci devono essere delle discussioni, no? Non so come la vedete, delle frizioni, anche un po' delle verità. Bisogna dirsi le verità tra amici. Spesso, proprio nella tensione, una relazione di amicizia vera diventa significativa perché ci costringe a riflettere su chi siamo e soprattutto su chi vogliamo essere.

Amici di Radio Selene, sta tornando il weekend e questo significa soltanto una cosa: sta tornando anche il Beach Tour 2026. Ormai lo sapete, noi di Radio Selene

13, partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Beh, che bisogna dire di questa canzone del 1979? Cosa sarà? Lucio Dalla insieme ovviamente a un altro gigante che è Francesco De Gregori qui su Radio Serene. Lucio Dalla, grandissimo amante della nostra Puglia, ricordiamo, insomma, io ogni volta che penso alle Isole Tremiti le associo a Lucio Dalla. E a proposito di Puglia, oltre al caro carburante che tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle, c'è anche il caro farmaci, che pare che, insomma, anzi non pare, è sicuro che, insomma, ci sarà quantomeno un po' di riduzione di questo problema. Allora, che cosa è successo? La Regione Puglia ha introdotto nel SIST, che sarebbe il sistema utilizzato dai medici per le prescrizioni, un avviso automatico, questo è interessante, che segnalerà la presenza del medicinale con lo stesso principio attivo, dose, forma farmaceutica e modalità di somministrazione, ma con un costo inferiore rispetto al farmaco prescritto. Il generico, quindi secondo la regione, per alcune terapie la quota a carico del cittadino può arrivare fino a 26 euro per confezione. Per alcuni antinfiammatori si parla addirittura di costi fino a 30 euro di maggiorazione. Allora, sarà attivo questo, diciamo, questa segnalazione automatica sarà attiva da lunedì 3 agosto, quindi segnatevelo. È un invito a medici e farmacisti ed è una misura che ovviamente serve a ridurre i costi per le fasce più fragili della nostra popolazione. Quindi io direi, ogni tanto una buona notizia anche sul fronte dei farmaci per noi pugliesi è molto positiva.

Frida erano già grandicelli nel 1996, i Pet Shop Boys, perché insomma avevano iniziato un po' prima. I ragazzi, adesso entriamo nello spazio novità di Radio Selene, è una ragazza portoghese, parla di istinto selvaggio e soprattutto espressione di sé senza freni. Lei si chiama Mari Froes e questa è Como Ouro.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon giovedì sera, siamo rigorosamente in diretta come sempre, iniziamo adesso dritti fino alle 21 anche per questo appuntamento, salutiamo Mariano che era in onda prima di noi, ovviamente anche il nostro fonico di quest'oggi Silvio Tempesta che di solito si trova di mattina, l'abbiamo trasportato in una nuova dimensione, ciao Silvio, si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento, io vi do il benvenuto con il primo disco di quest'oggi, Copacabana. Cabana, Barry Manilow.

0: calma, Daddy Yankee qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tra le cose importanti che ha detto oggi il Presidente della Repubblica ce n'è una che riguarda uno dei fatti principali di cui ci siamo occupati tutti in queste ultime settimane e che, come si sa, ha molto movimentato la politica e il dibattito tra le parti: il caso Roggero, il caso del gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di pena per aver ucciso dopo la rapina due dei suoi rapinatori. Cosa ha detto, senza alludere direttamente ma implicitamente facendo capire di cosa parlava il capo dello Stato? Ha detto che sostanzialmente non si può adattare la legge ai singoli casi, non si può quindi cercare di torcere i fondamenti del diritto alle opportunità o alle emozioni di un momento. E qui le emozioni sono quelle suscitate da una vicenda che certo ha non soltanto la spiegazione del diritto: se tu uccidi delle persone andando a inseguirle, sicuramente stai commettendo un omicidio volontario e non un eccesso di legittima difesa. Ma al di là di questo ci sono tutti gli altri aspetti, quello che vuol dire per una persona subire una rapina così violenta come quella documentata dalle immagini, e anche, parliamoci chiaro, il fatto di aver visto sotto minaccia diretta di un'arma da fuoco la moglie e la figlia. Tutto vero, ma c'è appunto un diritto da rispettare, un diritto generale. Ma le parole di Mattarella riguardavano anche le pressanti richieste di grazia immediata che sono state portate all'attenzione, come si sa, dello stesso Quirinale. E qui evidentemente ciò che ha fatto sballare tutto è anche il fatto che sia stato il diretto interessato a sollecitare Mattarella a firmare una grazia, come aveva fatto per altri casi da lui citati esplicitamente. Ecco, non si può commerciare tutto questo e non si può parlare dei singoli casi. E non è detto che Mattarella non abbia fatto riferimento a questa vicenda anche per ricordare che non può essere tirato per la giacchetta neanche per altre vicende. Leggi Minetti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche.

0: portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Questa è Radio Seleni.
8: Giovedì sera insieme qui su Radio Silene in diretta fino alle 21, tra poco anche l'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi, quindi mi raccomando rimanete con noi, intanto due dischi di fila, Bossa Nostra di Gaia e poi arriva Milk

Che bello, Ima Patta Patta, Milk and Sugar qui su Radio Selene, 19:14. Noi parliamo di vacanze, le vacanze dei VIP. La Puglia è protagonista davvero in ogni senso, perché molti vengono a trascorrere le vacanze qui, a volte ritornano, mi verrebbero a dire, perché parliamo della premier Giorgia Meloni, che ha scelto ancora una volta per le sue vacanze estive la Puglia, esattamente la Valle d'Itria. Secondo alcune fonti vicine al suo staff, ha scelto una masseria a Ceglieme Sapica. Lei ha deciso di fare il Buon Ritiro, che l'ha già ospitata del 2023-2024 dopo il G7 a Borgo Egnazia. Questo soggiorno diciamo che è un po' a metà, perché il 21 di agosto sarà a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Quindi, come dire, due piccioni con una fava, viene a fare le vacanze, si sposta giusto di poco per andare ad inaugurare questo grande evento proprio qui in Puglia, in programma fino al 3 di settembre, e tra l'altro concilierà appunto il lavoro con qualche giornata insieme alla figlia Ginevra. Ci sono i familiari, ci sono anche gli amici più stretti, qualcuno che ne approfitta, tipo il sottosegretario alla salute di riferimento proprio qui in Puglia, che comunque si unirà al gruppo, e ogni tanto insomma ci sono questi meeting da fare, ma in Puglia sono più belli.

qui su Radio Selene, visto che parlavamo appunto a poco fa della premier che ha deciso di tornare qui in Puglia per le vacanze estive, moltissimi VIP anche internazionali sono presenti nella nostra regione, chi va in Valle d'Itria, chi va in Salento, insomma vengono a trascorrere le vacanze qui da noi. E allora la domanda, nonché l'argomento di quest'oggi, è molto semplice: chi ti piacerebbe incontrare? Quindi magari, non lo so, un cantante, un attore, un presentatore, insomma un calciatore, va bene, chiunque, chi vorreste incontrare in giro per la nostra regione? Magari fate una foto o semplicemente anche da vedere da lontano, magari uno è timido, non vuole lì andare a disturbare, va benissimo, fatecelo sapere. 347 72 72 274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Smoke City con Underwater Love qui su Radio Selene, le 19:32 minuti. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì l'anticiclone africano garantirà ancora condizioni stabili sulla regione. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti solo nelle aree interne. Le temperature massime tra i 31 e i 37 gradi, minime tropicali lungo la costa e mare caldo. Clima afoso diffuso.

E si parla di novità, musicalmente parlando. Malcolm Todd Hobert, nome, cognome, anche secondo nome, lui è un cantautore e produttore discografico statunitense che ha firmato da poco con la Columbia Records dopo essere diventato virale su TikTok con i suoi singoli, uno del 2023 che si chiama Hub House e poi anche Roommates. Sono entrambi inclusi chiaramente nel suo mixtape Sweet Boy e è arrivato anche il singolo nuovo e noi ve lo facciamo ascoltare qui in anteprima su Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ora un buon giovedì sera qui su Radio Selene, insieme rigorosamente in diretta come sempre fino alle 21. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo due dischi di fila, Benson Boone, Maria Antonietta.

0: Francesco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Seleni, una bella coppia che abbiamo conosciuto tramite il Festival di Sanremo e adesso si passa ad un'altra coppia, decisamente molto più famosi, come la canzone che sta arrivando, It Must Have Been Love, i Roxette.

0: Buonanotte Chiara, Nino Buonocore qui su Radio Selene. 3 minuti dopo le 20 lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio in chiusura, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Joshua Kushner, genero del presidente Donald Trump. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach 2.

0: Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Seleni.
8: Ancora un buon giovedì sera, 8 minuti dopo le 20 in diretta qui insieme su Radio Selene. Tra poco parliamo di viaggi molto particolari, quindi rimanete con noi. Intanto Mesa, Salmo e Colapesce, subito dopo siamo chi siamo, Luciano Ligabue.

Alternativi è dire poco, perché in questo caso parliamo di un signore che voleva raggiungere Bari a bordo del suo motorino viaggiando lungo l'autostrada del Sole. Ed è così che un cittadino straniero di 43 anni ovviamente è stato fermato dagli agenti della polizia stradale in territorio bolognese, e accaduto domenica mattina. Lui è stato intercettato al chilometro 3 della 1 dai poliziotti e ha confessato di aver aggirato la sbarra del casello di Sasso Marconi senza prendere il biglietto, con l'intento di arrivare fino in Puglia solo su due ruote. È un piano che ovviamente è molto pericoloso, è stato bloccato appena in tempo, e all'uomo tra l'altro sono state contestate violazioni al codice della strada per quasi 1.000 euro. Ma comunque l'importante è che non ci sia stato un pericolo né per lui né per gli automobilisti che appunto viaggiavano su quell'autostrada lì. Adesso io capisco il caro prezzo, gli aerei, i treni, insomma, sono abbastanza costosi, ma così forse è un po' troppo.

cosa fai questa sera? Noemi qui su Radio Selene. Noemi che sta dando aggiornamenti sulla sua salute direttamente dall'ospedale presso il quale è ricoverata. Ricorderete che durante un concerto lei camminava ed è caduta giù dal palco, non si era resa conto del limite, è andata giù, si è fatta parecchio male e si trova ancora in ospedale, ma tutto bene, dovrà rimanere ancora per un po' lì, ma insomma non ha grossi problemi. Dunque, visto che parlavamo prima di questo signore che ha tentato di percorrere praticamente mezza Italia in motorino per arrivare a Bari, parliamo di un altro mezzo di trasporto alternativo. Siamo a Barletta ed è una scena quantomeno inaspettata quella che è stata ripresa in un video all'esterno del McDonald's di Via Foggia. Sapete, praticamente la zona dove tu ordini e ritiri direttamente dall'auto il McDrive, in sostanza. Non ci sarebbe nulla di strano se non che questi due ragazzi sono arrivati a ritirare l'ordine fatto a cavallo. Erano due ragazzi con due cavalli, una scena che chiaramente ha attirato l'attenzione delle persone lì presenti, hanno filmato tutto, l'hanno messo in rete e i commenti sono fioccati notevolmente. Infatti è diventato dal McDrive al McDrive, anzi al McRide, in un secondo. È una scena bella, soprattutto i commessi, avrei voluto vedere la faccia. L'amore per me

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ferro, per dirti ciao qui su Radio Selene, sono arrivati un po' ai vostri messaggi. La domanda di quest'oggi riguardava i turisti VIP che arrivano in Puglia e quindi chi vi piacerebbe incontrare. Da Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, Sofia ci dice Annalisa, suppongo ovviamente sia la cantante, mentre da Taranto ci scrivete Samira, la soubrette di Mediaset che presenta con Gerry Scotti La Ruota della Fortuna. Quindi di cosa stiamo parlando? Buon gustaglio direi. Ovviamente uno poteva scegliere chi. Beh, Samira è una gran bella donna sicuramente, e non so se ha deciso di venire in Puglia, nel caso te lo faremo sapere, va bene? Così magari fai un giro, la prendi alla larga, fai finta di niente e magari riesci ad incontrarla. 20 e 34 minuti insieme qui su Radio Selene, ascoltiamo Coez.

dal tunnel Caparezza, che tra l'altro ha ricevuto quest'oggi il premio Enzo del Re 2026, questo riconoscimento che gli è stato consegnato all'Arena Castello di Mole di Bari nell'ambito di MAUL, ovvero Molese Anarchico Uomo Libero, che è un concerto dedicato alla memoria del cantastorie pugliese Enzo del Re. Ha ricevuto il premio quest'oggi e per la prima volta lui ha deciso di incidere una cover. Di solito lui non lo fa e ha portato questa cover di Enzo del Re, il banditore, l'unica della sua discografia, e ha ricevuto questo premio assolutamente meritatissimo, ma di premi insomma lui ne colleziona moltissimi. Ora la novità di Saif.

0: Radio Selene.
1: 20 e 51 minuti in questo momento in onda qui su Radio Selene, ancora per 10 minuti più o meno ascoltiamo la musica bella, la musica di Radio Selene, quindi due dischi di fila, Teddy Swims e poi Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola singolo nuovo di Tommaso Paradiso qui su Radio Selene. Mentre ci avviamo verso la fine di questo appuntamento, lo facciamo con una delle canzoni più belle di sempre. Avrete sicuramente riconosciuto le note in sottofondo, parliamo di un grandissimo artista. La canzone è Heroes, lui David Bowie.

0: Abbiamo terminato l'appuntamento di quest'oggi con Kane, Everybody's Changes, appunto ultimo disco. Ringraziamo Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Noi torniamo domani ovviamente su Radio Selene e adesso spazio alle notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le

0: Parole del capo della Casa Bianca. Chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni, a sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Sciuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene, vivi e rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Il calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi!
5: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi! Vivi e rivivi! Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistulina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti.

0: locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2.400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.
1: For your pleasure, I created

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal Guardasigilli, che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia, inviate alla Procura di Roma, messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine, richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. Chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%.

0: 3.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
3: Benvenuti o bentornati amici del primo pomeriggio, siete su Radio Selene, un bel giovedì di sole, 30 luglio oggi. Ciao a tutti, io sono Gaia e mi trovate qui al microfono in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Oggi con noi c'è Silvio Tempesta in regia che ci accompagna con la grande musica di questa puntata. Oggi ascoltiamo ovviamente la musica, ma parliamo come sempre di argomenti vari. Oggi voliamo dalla Puglia fino ad Hollywood con una novità che potrebbe scioccare alcuni ma sorprendere molti altri davvero, però bando alle ciance, rimanete sintonizzati così ne parliamo dopo con calma, con un bel caffettino sul divano al Lido, insomma va bene tutto, chissà. Comunque adesso partiamo con la musica. Silvio, metti questa.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Bentornati, siete con Gaia al microfono e Silvio in regia. Come state? Il weekend è alle porte, sapete già cosa fare? Io davvero non vedo l'ora di finire la sessione universitaria domani, godermi finalmente il sole. Adesso però ci godiamo un po' di musica. Questo è Night con Forte.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Wrap Me Up dal 1995, con questo ritmo bello dance, amici di Radio Selene. Andiamo avanti col tempo, sì, perché noi siamo già avanti. Anche la carta pesta. Di chi sto parlando? Sto parlando ovviamente del carnevale di Putignano, che già guarda al 2027. C'è una novità che sta facendo discutere un po' il mondo del web. Pronti? Sì, perché è stato pubblicato il bando ufficiale per i bozzetti dei carri allegorici, e il tema dell'anno prossimo sarà Smascherata, liberate le maschere, firmato dal direttore culturale filosofo Andrea Colamedici. E la vera bomba in realtà quest'anno è una regola chiarissima inserita nel regolamento, secondo me più che giusta: vietato l'uso dell'intelligenza artificiale. Avete capito bene, quindi niente prompt, niente bot, niente bozzetti generati da algoritmi, perché la pena è anche tosta: esclusione immediata per chi la usa. Quindi, in un mondo sommerso da filtri e finzioni digitali, la Fondazione Carnevale sceglie di difendere l'autenticità. Quindi dietro ogni gigante di carta pesta si vuole riportare al centro l'essenza umana, una mano, un volto, un pensiero. Quindi mentre i maestri cartapestai scaldano i motori dei nuovi hangar della cittadella del carnevale, si pensa appunto al fatto che questo evento deve essere pronto a vivere tutto l'anno, proprio come progetto culturale, dalla visione al bozzetto, dal bozzetto al capannone, fino poi al corso mascherato. E dicono anche dalla fondazione che il percorso verso il 2027 è appena cominciato, anticipando che in autunno ci saranno anche altre novità della prossima edizione, e che quest'anno si arricchirà anche di una altro spazio, ovvero Piazza Aldo Moro, che è nel cuore della città. Adesso però noi continuiamo con la musica, con Lady Gaga e Doechii. Questa è Runway.

parlando di sfilate di Putignano, adesso passiamo in realtà ad una notizia un po' insolita, perché a Bari la spazzatura incontrerà l'arte. In che senso? Allora, i cassonetti della città si preparano ad essere anche belli da vedere, non solo utili, perché è stato approvato un protocollo d'intesa insieme all'Accademia di Belle Arti e all'AMIU, la società che si occupa della gestione dei rifiuti e della pulizia di Bari, e l'idea è molto originale perché gli studenti trasformeranno i contenitori in veri e propri elementi di design urbano e dove sfogheranno la loro creatività. Un progetto che vuole valorizzare i nostri giovani talenti e anche il decoro cittadino, e a breve partirà anche una prima fase pilota in un quartiere della città per vedere l'effetto che farà sui baresi. E quindi mi raccomando, baresi, che è una bella iniziativa, possiamo dire anche un po' fuori dagli schemi.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Siva su Radio Selene con Il mio corpo che cambia dal 1999, è un passo dal nuovo millennio. Ora però dobbiamo parlare del nostro mare, sì, dove ci sono delle bellissime notizie per la tutela della biodiversità, perché a Valenzano è stata inaugurata la nuova Sea Turtle Clinic dell'Università di Bari, che è un centro all'avanguardia finanziato dalla Regione Puglia per la cura delle tartarughe del Mediterraneo. La struttura ospita fino a 500 esemplari l'anno e spesso sono esemplari feriti da plastica, reti da pesca, e ora invece, grazie a queste nuove vasche ipertecnologiche, la clinica garantisce cure d'eccellenza e il ritorno in libertà di questi animali stupendi. La tartaruga, tra l'altro, è il mio animale preferito, se proprio volevate questo piccolo dettaglio. E la prima festa in realtà è già avvenuta, perché le tartarughe Elettra e Franci, dopo essere guarite, sono state liberate al largo di Bari. E che belle storie, troppo troppo bello sentir parlare di queste cose. Adesso ci ascoltiamo Loredana

Jethro and the Black Hearse dal 1981 su Radio Selene. I love rock and roll, che grinta questo rock. Ma adesso dobbiamo un attimo passare a The Weeknd. Sta girando un suo video sul web del suo ultimo concerto a San Siro della settimana scorsa, in cui mentre canta fa questi gesti. Alla fine si è capito che li faceva dei genitori sotto palco che volevano far salire il loro bimbo a tutti i costi. Invece lui, mentre cantava, diceva no, faceva questi gesti proprio per mettere in sicurezza insomma la situazione, non far salire il bimbo sul palco, e quindi ha fatto trattenere il fiato a tutti. E proprio in tema ci ascoltiamo la sua Take My Breath.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Eccoci di nuovo in diretta, ciao a tutti, come state? Gira bene questo giovedì pomeriggio? Io spero di cuore di sì, ma se così non fosse, siete nel posto giusto per la musica giusta. Adesso ascoltiamo Thunder Clouds, poi You Got Me Feeling dei Parcels e infine Magnetic Bossa.

Bosa Magnetic, come sentire il ritmo estivo? Ecco, queste sono le canzoni giuste su Radio Selene, ma ora un classico. Correva il 2003 e Neffa pubblicava I Molteplici Mondi di Giovanni, inserendo per la prima volta il suo vero nome, Giovanni Pellino, nel titolo. Ed era il simbolo definitivo della sua evoluzione, dal rap underground degli anni 90 a questo pop soul che ci riporta a quelle atmosfere lì, a quel ritmo irresistibile a cui le nostre orecchie davvero non possono dire di no. E quindi ce la godiamo tutta su Radio Selene adesso, un classico di Neffa, Come Mai.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Rieccoci in diretta, fra pochissimo parliamo di intelligenza artificiale. Io sono pronta ad avere messaggi di ogni tipo. Comunque rimanete qui su Radio Selene perché adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Dracula Remix, Tame Impala e Jenny e poi Crow, Share, Share it Crow, All I Wanna Do.

Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun, dal 1993. Sì, tu che l'hai avuto il fun, Cheryl, hai vissuto il divertimento, perché io me lo ricordo, tu sei stata la vocalist del Bad Tour di Michael Jackson. Che sogno, Cheryl. Comunque, siamo proprio in tema per volare proprio a Hollywood, perché se pensavate che il dibattito sull'intelligenza artificiale si fosse bloccato al divieto imposto dal carnevale di Putignano per l'edizione dell'anno prossimo, beh, vi sbagliate di grosso, perché se noi qui in Puglia scegliamo di proteggere l'autenticità delle mani umane, diciamo no all'IA nei bozzetti dei carri per l'anno prossimo, perché appunto chi userà l'intelligenza artificiale verrà espulso in direttissima dalla sfilata, in realtà dall'altra parte del mondo Hollywood prende una strada opposta e fa discutere tutto il pianeta proprio sul cinema, perché ha debuttato nel suo primo film Tilly Norwood, la prima attrice al mondo creata interamente con l'intelligenza artificiale, ed è stata protagonista del film Misaligned. Quindi avete capito bene, la troupe è vera, il cast pure, ma la protagonista non esiste. Sì, è frutto di algoritmi, calcoli, migliaia di comandi digitali, insomma, nata e cresciuta in un computer. Questa scelta ovviamente sta dividendo il mondo del cinema tra chi la vede come una rivoluzione tecnologica, chi invece appunto lavora nel campo la considera una minaccia per il lavoro e per la creatività umana. Ma la domanda di oggi sorge proprio spontanea e io la faccio a voi: andreste al cinema a pagare e vedere un film recitato da un'attrice, una attore finto o finta? Vi emozionereste o preferite la creatività umana più imperfetta? Ecco, diteci la vostra al 347 7272274. Non lo so, le vogliamo dare una possibilità a questa Tilly Norwood? Adesso però ci ascoltiamo

di Malika Ayan su Radio Selene. Noi però adesso dobbiamo decidere se dare una possibilità a questa attrice, la prima attrice generata al computer. Infatti si parla di intelligenza artificiale e mi state scrivendo la vostra. Ci sono un sacco di no categorici. C'è Donato da Locorotondo che mi scrive: ma scherziamo, latte è sudore, mani sporche, mica computer. Ed è d'accordo con lui anche Cosimo, artigiano di Grottaglie, quindi qui abbiamo proprio un maestro che ci parla. Un'attrice finta non avrà mai l'anima di un attore in carne ed ossa, assolutamente, anche perché come si fa a replicare l'umanità al computer? Però c'è chi la pensa diversamente, come Grazia da Lecce, che mi dice: io in realtà sono curiosa, se il film mi emoziona che mi importa se l'attrice è digitale o umana? E vedete quanto dividono questi temi, e secondo me lo fanno pure un po' apposta quelli che hanno inventato l'intelligenza artificiale. Continuate a dirmi la vostra al 347 72 72 274. Don't you

cantando Come on Down Duran Duran del 1993 su Radio Selene, una canzone intramontabile. Poi sapete che significa Come on Down in inglese? Ha tante accezioni, però in senso figurato può significare cadere a pezzi, andare in frantumi o rovinarsi. E io vado in frantumi, io vado Come on Down leggendo i vostri messaggi, perché stiamo parlando di intelligenza artificiale nel cinema dopo il debutto a Hollywood della prima attrice digitale. Leggo Lucia da Cerignola: senza imperfezioni umane non c'è empatia, vedremmo soltanto manichini noiosi e perfetti. Per favore, non ci togliete il cinema, vero? E poi sono quelle due ore di evasione dalla realtà. Poi chissà com'è questo film in cui ha partecipato questa attrice fatta con l'IA. E invece Nicola d'Altamura ne è contento e dice: è un nuovo linguaggio artistico, anche Andy Warhol ha iniziato a usare il computer per creare la sua arte. Vero, un intenditore, però insomma dal genio partiva tutto dalla sua mente, non dal computer. Poi io mi chiedo: ma questa attrice come viene intervistata? Che poi se ne inventano di ogni, e vabbè, però mi sorge la domanda.

Once upon a long ago, una preghiera, una poesia, ecco. E neanche farlo apposta, dobbiamo parlare di una novità che però parla di passato. Si chiama Good Old Days ed è cantata da Chris de Sarandi, che nasce come artista di strada e poi viene scoperto per caso da alcuni produttori di Berlino. E poi il successo su TikTok e infine ai vertici delle classifiche europee proprio con queste. Quindi ce la godiamo su Radio Selene, Good Old Days.

0: domenica.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: E la nostra puntata di oggi finisce qui, grazie a voi che siete sempre speciali. Lascio il microfono a Mariano Pizzarelli, ma don't worry, be happy. Noi ci risentiamo sabato mattina dalle 8 alle 10 qui su Radio Selene. Un grazie anche a Silvio Tempesta in regia, ciao e che la musica sia sempre con voi.
2: Radio Selene.
4: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
5: È tutto pronto anche dallo studio di Bari, grazie a Gaia Romagnello per avermi passato la linea. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, buon pomeriggio da me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito Silvio Tempesta che quest'oggi, anche se sono le 16.58, comunque per lui è buongiorno perché è abituato a quello. Silvio, non so come sei arrivato te in radio oggi, io sono arrivato col cavallo, come quel ragazzo a Barletta che è andato a ritirare l'ordine dell'hamburger, delle patatine in quel famoso fast food, sono arrivato anche io a cavallo, lui è andato col cavallo, ho deciso di copiarlo. Due ore insieme per farci compagnia, per raccontarci un sacco di cose e per ascoltare tantissima musica bella qui su Radio Selene. Partiamo subito con questa del 1977.

con te qui su Radio Serena, gli Stadio, che hanno composto tantissime meravigliose colonne sonore. Mi viene in mente Acqua e Sapone per l'omonimo film di Carlo Verdone. Mi è venuta in mente un po' la musica diciamo riguardante i film, perché qualche pomeriggio fa, proprio qui in diretta su Radio Selene, abbiamo passato una canzone culto negli anni 90, che era The Rhythm is Magic di Mary Claire Dubaldo, che in Italia è conosciuta principalmente per essere stata la colonna sonora, diciamo, di scene meravigliose del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, che tra l'altro in questo 2026 compie 30 anni, cioè è ormai diventata un'istituzione. Uno ascolta quella canzone così su Radio Selene, lo ascolta al bar, lo ascolta e parte subito, proprio gli viene in mente il film di Leonardo Pieraccioni con le spagnole, eccetera, eccetera, eccetera. Lo conosciamo benissimo. E quindi mi è venuto in mente anche un po' di parlare con voi al 347-7272-274. Qual è il film che vi fa pensare all'estate? Perché quello, nonostante fosse uscito d'inverno, a dicembre, il film Il Ciclone, comunque ti fa pensare all'estate. C'è un film proprio che vi fa pensare a questa stagione meravigliosa? Il numero lo conoscete, note messaggi, note vocali o scritti al 347-7272-274, così chiacchieriamo insieme un po' di questi film estivi.